0: Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse spagnolo su Instagram. Cambiamo argomento. Meloni a settembre tavolo su ex Ilva per sviluppo Taranto. Signor prefetto, ho letto la richiesta a me pervenuta per suo tramite da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della mia partecipazione all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Richieste analoghe sono giunte direttamente a Palazzo Chigi da parte di organizzazioni sindacali del territorio. Tra le notizie del giorno. Caldo, a luglio più 8% la mortalità tra gli over 85. È disponibile sul sito del Ministero della Salute il rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1 a 31 luglio 2026. Anche il mese di luglio, come giugno, è stato il secondo più caldo di sempre, secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio DEP per il Ministero della Salute. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV dalla guerra ferite oltre campo di battaglia, è un fallimento. La guerra lascia ferite che si estendono ben oltre il campo di battaglia. Miete vite, dilania famiglie e costringe milioni di persone a fuggire dalle proprie case, acuendo così la paura, l'ingiustizia e la divisione e lascia dietro di sé anche distruzioni sociali ed ecologiche che perdurano per generazioni. Tra le notizie del giorno. Red Bull e Verstappen insieme fino al 2030 obiettivo tornare al vertice. Una firma per spazzare via voci e dubbi. Red Bull e Max Verstappen ancora insieme. Cambiamo argomento. Musetti ai quarti a Cincinnati, Paul batte Zverev e sfida Cobolli. Lorenzo Musetti ai quarti del Cincinnati Open, il Masters 1000 in corso sul duro al Family Lindner Tennis Center. L'azzurro, numero 10 del tabellone e quindicesima testa di serie, si è imposto sul qualificato portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7 a 5, 6 a 2 in 1 ora e 16 minuti. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cobolli in semifinale a Cincinnati, pole battuto in rimonta. Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking ATP si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2 a 6, 6 a 3, 6 a 4. Tra le notizie del giorno. Atalanta fermata dall'Apoel, Sarri inaugura la Conference con 1-0-0. Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, gara d'andata dei playoff di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a trovare la soluzione per poter sbloccare un match complicato. Cambiamo argomento. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Sono tornato. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse spagnolo su Instagram. Tra le notizie del giorno. Meloni a settembre tavolo su ex Ilva per sviluppo Taranto. Signor prefetto, ho letto la richiesta a me pervenuta per suo tramite da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della mia partecipazione all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Richieste analoghe sono giunte direttamente a Palazzo Chigi da parte di organizzazioni sindacali del territorio. Cambiamo argomento. Caldo, a luglio più 8% la mortalità tra gli over 85. È disponibile sul sito del Ministero della Salute il rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1 a 31 luglio 2026. Anche il mese di luglio, come giugno, è stato il secondo più caldo di sempre, secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio DEP per il Ministero della Salute. Tra le notizie del giorno. Papa Leone XIV dalla guerra ferite oltre campo di battaglia, è un fallimento. La guerra lascia ferite che si estendono ben oltre il campo di battaglia. Miete vite, dilania famiglie e costringe milioni di persone a fuggire dalle proprie case, acuendo così la paura, l'ingiustizia e la divisione e lascia dietro di sé anche distruzioni sociali ed ecologiche che perdurano per generazioni. Cambiamo argomento. Red Bull e Verstappen insieme fino al 2030, obiettivo tornare al vertice. Una firma per spazzare via voci e dubbi. Red Bull e Max Verstappen ancora insieme. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione

L'Atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che arriva chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi

più delle terre sognate, più dei biglietti senza ritorno dati.

quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare. È tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È solo musica leggera.

sbandato. Questa notte che corre il futuro che viene a darci fiato. Questa notte che corre il futuro che viene, chissà se

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. Tra le notizie del giorno: Atalanta fermata dall'Apoel, Sarri inaugura la Conference con 1-0. Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, gara d'andata dei playoff di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a trovare la soluzione per poter sbloccare un match complicato. Cambiamo argomento. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Sono tornato. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse spagnolo su Instagram. Tra le notizie del giorno: Meloni a settembre tavolo su ex Ilva per sviluppo Taranto. Signor prefetto, ho letto la richiesta a me pervenuta per suo tramite da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della mia partecipazione all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Richieste analoghe sono giunte direttamente a Palazzo Chigi da parte di organizzazioni sindacali del territorio. Cambiamo argomento. Caldo, a luglio più 8% la mortalità tra gli over 85. È disponibile sul sito del Ministero della Salute il rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1 a 31 luglio 2026. Anche il mese di luglio, come giugno, è stato il secondo più caldo di sempre, secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio DEP per il Ministero della Salute. Tra le notizie del giorno: Papa Leone XIV dalla guerra ferite oltre campo di battaglia, è un fallimento. La guerra lascia ferite

0: che si estendono ben oltre il campo di battaglia. Miete vite, dilania famiglie e costringe milioni di persone a fuggire dalle proprie case, acuendo così la paura, l'ingiustizia e la divisione, e lascia dietro di sé anche distruzioni sociali ed ecologiche che perdurano per generazioni. Cambiamo argomento. Red Bull e Verstappen insieme fino al 2030, obiettivo tornare al vertice. Una firma per spazzare via voci e dubbi. Red Bull e Max Verstappen ancora insieme. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

mare d'inverno. Solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Un bel dì, vicino a che posta Cramichi, arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Fronini. Non conoscono la Porta Fronini? Scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano lo conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, Toscano, però vedi su camici una macchina. L'ho mai vista questa macchina? Bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, mi. Non sta a Barbone, deve stare la macchina. Macchina non l'ho mai vista. Ci fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscano, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene dello spasso, questa è la vita del Bersolasso. Allora, la strada per il Toscano, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, sono a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, mi dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, il suo padre di due. Ostia, Aristide, e rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come è arrivato? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cobolli in semifinale a Cincinnati, Paul battuto in rimonta. Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking ATP si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2 a 6, 6 a 3, 6 a 4. Tra le notizie del giorno. Atalanta fermata dall'Apoel, Sarri inaugura la Conference con 1-0-0. Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, gara d'andata dei playoff di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a trovare la soluzione per poter sbloccare un match complicato. Cambiamo argomento. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Sono tornato. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse spagnolo su Instagram. Tra le notizie del giorno. Meloni a settembre tavolo su ex Ilva per sviluppo Taranto. Signor prefetto, ho letto la richiesta a me pervenuta per suo tramite da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della mia partecipazione all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Richieste analoghe sono giunte direttamente a Palazzo Chigi da parte di organizzazioni sindacali del territorio. Cambiamo argomento. Caldo, a luglio più 8% la mortalità tra gli over 85. È disponibile sul sito del Ministero della Salute il rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1 a 31 luglio 2026. Anche il mese di luglio, come giugno, è stato il secondo più caldo di sempre, secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio DEP per il Ministero della Salute. Tra le notizie del giorno. Papa Leone XIV dalla guerra ferite oltre campo di battaglia, è un fallimento. La guerra lascia ferite che si estendono ben oltre il campo di battaglia. Miete vite, dilania famiglie e costringe milioni di persone a fuggire dalle proprie case, acuendo così la paura, l'ingiustizia e la divisione e lascia dietro di sé anche distruzioni sociali ed ecologiche che perdurano per generazioni. Cambiamo argomento. Red Bull e Verstappen insieme fino al 2030, obiettivo tornare al vertice. Una firma per spazzare via voci e dubbi. Red Bull e Max Verstappen ancora insieme. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Delta.

forsuti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto ai miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica.

lasciano senza istruzioni a riprogrammare i semafori in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci dell'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cobolli in semifinale a Cincinnati, Paul battuto in rimonta. Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking ATP si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2 a 6, 6 a 3, 6 a 4. Tra le notizie del giorno. Atalanta fermata dall'Apoel, Sarri inaugura la Conference con 1-0-0. Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, gara d'andata dei playoff di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a trovare la soluzione per poter sbloccare un match complicato. Cambiamo argomento. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Sono tornato. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse spagnolo su Instagram. Tra le notizie del giorno. Meloni a settembre tavolo su ex Ilva per sviluppo Taranto. Signor prefetto, ho letto la richiesta a me pervenuta per suo tramite da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della mia partecipazione all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Richieste analoghe sono giunte direttamente a Palazzo Chigi da parte di organizzazioni sindacali del territorio. Cambiamo argomento. Caldo, a luglio più 8% la mortalità tra gli over 85. È disponibile sul sito del Ministero della Salute il rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1 a 31 luglio 2026. Anche il mese di luglio, come giugno, è stato il secondo più caldo di sempre, secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio DEP per il Ministero della Salute. Tra le notizie del giorno. Papa Leone XIV dalla guerra ferite oltre campo di battaglia, è un fallimento. La guerra lascia ferite che si estendono ben oltre il campo di battaglia. Miete vite, dilania famiglie e costringe milioni di persone a fuggire dalle proprie case, acuendo così la paura, l'ingiustizia e la divisione e lascia dietro di sé anche distruzioni sociali ed ecologiche che perdurano per generazioni. Cambiamo argomento. Red Bull e Verstappen insieme fino al 2030, obiettivo tornare al vertice. Una firma per spazzare via voci e dubbi. Red Bull e Max Verstappen ancora insieme. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro.

centro con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Hey yo, Big Wave! Yeah. Tell the mic on.

Compare, compare, compare, compare, compare, compare. Pigliatevi a cui pare piace, ma lasciate stare i femmini con le capigli ricci. Ogni riccio è un capriccio, lasciatele perdere, sono pericolose, va.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cobolli in semifinale a Cincinnati, pole battuto in rimonta. Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking ATP si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2 a 6, 6 a 3, 6 a 4. Tra le notizie del giorno. Atalanta fermata dall'Apoel, Sarri inaugura la Conference con 1-0-0. Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, gara d'andata dei play-off di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a trovare la soluzione per poter sbloccare un match complicato. Cambiamo argomento. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Sono tornato. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse spagnolo su Instagram. Tra le notizie del giorno. Meloni a settembre tavolo su ex Ilva per sviluppo Taranto. Signor prefetto, ho letto la richiesta a me pervenuta per suo tramite da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della mia partecipazione all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Richieste analoghe sono giunte direttamente a Palazzo Chigi da parte di organizzazioni sindacali del territorio. Cambiamo argomento. Caldo, a luglio più 8% la mortalità tra gli over 85. È disponibile sul sito del Ministero della Salute il rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1 a 31 luglio 2026. Anche il mese di luglio, come giugno, è stato il secondo più caldo di sempre, secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio DEP per il Ministero della Salute. Tra le notizie del giorno. Papa Leone XIV dalla guerra ferite oltre campo di battaglia, è un fallimento. La guerra lascia ferite che si estendono ben oltre il campo di battaglia. Miete vite, dilania famiglie e costringe milioni di persone a fuggire dalle proprie case, acuendo così la paura, l'ingiustizia e la divisione e lascia dietro di sé anche distruzioni sociali ed ecologiche che perdurano per generazioni. Cambiamo argomento. Red Bull e Verstappen insieme fino al 2030, obiettivo tornare al vertice. Una firma per spazzare via voci e dubbi. Red Bull e Max Verstappen ancora insieme. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cobolli in semifinale a Cincinnati, pole battuto in rimonta. Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking ATP si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2 a 6, 6 a 3, 6 a 4. Tra le notizie del giorno. Atalanta fermata dall'Apoel, Sarri inaugura la Conference con 1-0-0. Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, gara d'andata dei playoff di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a trovare la soluzione per poter sbloccare un match complicato. Cambiamo argomento. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Sono tornato. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse spagnolo su Instagram. Tra le notizie del giorno. Meloni a settembre tavolo su ex Ilva per sviluppo Taranto. Signor prefetto, ho letto la richiesta a me pervenuta per suo tramite da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della mia partecipazione all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Richieste analoghe sono giunte direttamente a Palazzo Chigi da parte di organizzazioni sindacali del territorio. Cambiamo argomento. Caldo, a luglio più 8% la mortalità tra gli over 85. È disponibile sul sito del Ministero della Salute il rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1 a 31 luglio 2026. Anche il mese di luglio, come giugno, è stato il secondo più caldo di sempre, secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio DEP per il Ministero della Salute. Tra le notizie del giorno. Papa Leone XIV dalla guerra ferite oltre campo di battaglia, è un fallimento. La guerra lascia ferite che si estendono ben oltre il campo di battaglia. Miete vite, dilania famiglie e costringe milioni di persone a fuggire dalle proprie case, acuendo così la paura, l'ingiustizia e la divisione e lascia dietro di sé anche distruzioni sociali ed ecologiche che perdurano per generazioni. Cambiamo argomento. Red Bull e Verstappen insieme fino al 2030, obiettivo tornare al vertice. Una firma per spazzare via voci e dubbi. Red Bull e Max Verstappen ancora insieme. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

questa è la seconda puntata della settimana di Onera, cari amici, grazie per essere con noi anche per quest'oggi. Oggi abbiamo deciso di dedicare non troppo spazio al mercato indipendente, ma così anche di leggervi, di analizzarvi qualche artista che ha preso parte al Festival di Sanremo, così una piccola indagine sul percorso artistico di certi cantanti, non tutti perché purtroppo il tempo è poco, però così un piccolo omaggio sanremese che abbiamo voluto darvi.

Cominciamo ovviamente analizzando velocemente il vincitore di questa edizione 2026 del Festival di Sanremo. Parliamo di Sal Da Vinci, artista che incarna perfettamente il ponte tra la gloriosa tradizione della canzone napoletana e il pop d'autore. Figlio d'arte del grande Mario Da Vinci, Sal ha respirato l'aria del palcoscenico sin da bambino. Questa eredità si traduce in una padronanza vocale rarissima, capace di passare dal sussurro confidenziale ad acuti di potenza teatrale. Definiamo la sua musica come pop melodico mediterraneo. Sal ha saputo ripulire la sceneggiata e la tradizione partenopea, portandola nei grandi teatri e nelle classifiche nazionali con un sound elegante e arrangiamenti orchestrali. Impossibile non citare il 2009, quando con Non riesco a farti innamorare, scritta con Vincenzo D'Agostino e Gigi D'Alessio, si classificò terzo, sdoganando definitivamente il suo stile al grande pubblico italiano.

Elena Fontana con libertà di espressione descrive le difficoltà all'interno di questa società di agire, di dire la propria, di fare qualcosa seguendo solo ed esclusivamente se stessi. Siamo tutti influenzati da ciò che pensiamo possano pensare gli altri, da ciò che vediamo attraverso uno specchio. Non diamo priorità alle cose importanti, ormai tutto è facile perché qualcosa può farlo al nostro posto.

E ritorna anche Fabio Smitti con il suo nuovissimo singolo Satisfaction, cantautore trevigiano, invito a ritrovare la propria direzione tra consapevolezza e desiderio di cambiamento.

Bere trasparente di Lavinia Ferro, brano pop allegro e luminoso che celebra la libertà di essere se stessi, senza filtri né maschere. Tra energia positiva e autenticità, la canzone invita a mostrarsi per ciò che sia davvero, con leggerezza, sincerità e voglia di vivere ogni emozione sino in fondo.

E passiamo ora invece ad un'altra grande artista italiana. Lei è Arisa, artista che è un vero camaleonte del nostro pop, una voce che sembra uscita da un vinile degli anni 40. È il suo marchio di fabbrica. Arisa possiede un timbro limpido, quasi infantile nell'acutezza, ma supportato da una tecnica impeccabile che le permette di spaziare dal jazz al synth pop senza mai perdere il controllo. Dimenticate la ragazza timida con gli occhiali spessi di sincerità, parliamo di Sanremo 2009. Oggi Arisa è un'icona di body positivity e libertà espressiva, capace di cambiare look e genere musicale con una velocità disarmante.

E lei ha fatto anche sorridere durante questa edizione del Festival di Sanremo, regalandoci anche dei camei, memorabile quello con i carabinieri, perché disturbata dalla confusione sotto il teatro dell'Ariston e soprattutto sotto l'albergo in cui alloggiava. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini, un'artista che ha trasformato il concetto di ereditiera in quello di pop star globale, quella che è lei, esplosiva, autoironica, regina indiscussa delle hit estive. E il suo genere ovviamente è la porta d'accesso dell'Italia al reggaeton, al pop urban. La sua musica è fatta per i club, per le spiagge, ritmi incalzanti, testi diretti, un'attitudine bad girl ma con il sorriso. Proprio quest'anno appunto si è esibita sul palco del teatro dell'Ariston con il brano Voilà, un'evoluzione del suo stile che unisce la sua solita energia fisica a una produzione pop internazionale più matura, confermandosi un animale da palcoscenico capace di far ballare anche il pubblico più istituzionale.

Ed ora Raffaella Cafagna in featuring con Kepsa e il singolo Un Gran Niente. Nasce da un momento di solitudine e verità. Una donna nella sua stanza fissa il muro davanti a sé mentre affronta la fine di una relazione d'amore. Le parole dicendoti cose come l'intonaco nascono proprio da lì, da quella parete che diventa testimone silenzioso del suo dolore.

0: riesco a pensare.
1: E sono state una novità in questo Festival 2026, parliamo delle bambole di Penza. Se pensavate che il punk in Italia fosse solo un ricordo degli anni 90, preparate ovviamente a ricredervi. Chitarre distorte, creste colorate, un'energia che spettina. Le origini e il ritorno sono nate a Milano nei primi anni 2000. Ricordiamo l'iconico album Crash Me, la band è tornata sulla scena con una formazione rinnovata e un fame incredibile. Sono il volto del pop punk italiano contemporaneo. Il loro messaggio non è solo musica, è militanza. Le bambole portano avanti battaglie cruciali contro il sessismo, la violenza di genere e per l'empowerment femminile. I loro testi sono schiaffi necessari in un panorama

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cobolli in semifinale a Cincinnati, pole battuto in rimonta. Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking ATP si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2 a 6, 6 a 3, 6 a 4. Tra le notizie del giorno. Atalanta fermata dall'Apoel, Sarri inaugura la Conference con 1-0-0. Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, gara d'andata dei playoff di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a trovare la soluzione per poter sbloccare un match complicato. Cambiamo argomento. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Sono tornato. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse spagnolo su Instagram. Tra le notizie del giorno. Meloni a settembre tavolo su ex Ilva per sviluppo Taranto. Signor prefetto, ho letto la richiesta a me pervenuta per suo tramite da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della mia partecipazione all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Richieste analoghe sono giunte direttamente a Palazzo Chigi da parte di organizzazioni sindacali del territorio. Cambiamo argomento. Caldo, a luglio più 8% la mortalità tra gli over 85. È disponibile sul sito del Ministero della Salute il rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1 a 31 luglio 2026. Anche il mese di luglio, come giugno, è stato il secondo più caldo di sempre, secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio DEP per il Ministero della Salute. Tra le notizie del giorno. Papa Leone XIV dalla guerra ferite oltre campo di battaglia, è un fallimento. La guerra lascia ferite che si estendono ben oltre il campo di battaglia. Miete vite, dilania famiglie e costringe milioni di persone a fuggire dalle proprie case, acuendo così la paura, l'ingiustizia e la divisione e lascia dietro di sé anche distruzioni sociali ed ecologiche che perdurano per generazioni. Cambiamo argomento. Red Bull e Verstappen insieme fino al 2030, obiettivo tornare al vertice. Una firma per spazzare via voci e dubbi. Red Bull e Max Verstappen ancora insieme. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Se il rap italiano avesse un passaporto, sopra ci sarebbe la sua faccia, irriverente, coerente e capace di reinventarsi per tre decenni. Signore e signori, è lui Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, con l'articolo 31 degli anni 90 ha portato l'hip hop nelle case di tutti gli italiani. Da solista ha poi abbattuto i muri tra i generi, fondendo rap, rock e pop, con un'ironia tagliente che è diventata il suo marchio di fabbrica. Quest'anno a Sanremo ha avuto una sua svolta semi-country, ha scioccato veramente l'Ariston con il suo singolo Italia Starter Pack, brano che ha sorpreso tutti per la sua struttura country, un pezzo che fotografa i vizi e le virtù del bel paese, confermando che Ax non ha paura di rischiare, anche quando tutti si aspettano il solito beat.

chiudiamo il palcoscenico indipendenti anche in questa puntata con Paolo Ocello, in arte Pablo, classe 2005, cantautore. Inizia a scrivere a soli 14 anni, spinto più da una necessità espressiva che da una scelta consapevole. La musica diventa sin da subito il suo linguaggio principale. Solamente per te.

Cari amici, giunge al termine questa seconda puntata di On Air. Voglio ricordarvi Tune In, Amazon Music ed Audible per riascoltare tutti i nostri podcast, le puntate della settimana, ma anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio, buona musica a tutti e un saluto da Daniele Dalmuto.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cobolli in semifinale a Cincinnati, pole battuto in rimonta. Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking ATP si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2 a 6, 6 a 3, 6 a 4. Tra le notizie del giorno. Atalanta fermata dall'Apoel, Sarri inaugura la Conference con 1-0-0. Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, gara d'andata dei playoff di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a trovare la soluzione per poter sbloccare un match complicato. Cambiamo argomento. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Sono tornato. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse spagnolo su Instagram. Tra le notizie del giorno. Meloni a settembre tavolo su ex Ilva per sviluppo Taranto. Signor prefetto, ho letto la richiesta a me pervenuta per suo tramite da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della mia partecipazione all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Richieste analoghe sono giunte direttamente a Palazzo Chigi da parte di organizzazioni sindacali del territorio. Cambiamo argomento. Caldo, a luglio più 8% la mortalità tra gli over 85. È disponibile sul sito del Ministero della Salute il rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1 a 31 luglio 2026. Anche il mese di luglio, come giugno, è stato il secondo più caldo di sempre, secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio DEP per il Ministero della Salute. Tra le notizie del giorno. Papa Leone XIV dalla guerra ferite oltre campo di battaglia, è un fallimento. La guerra lascia ferite che si estendono ben oltre il campo di battaglia. Miete vite, dilania famiglie e costringe milioni di persone a fuggire dalle proprie case, acuendo così la paura, l'ingiustizia e la divisione e lascia dietro di sé anche distruzioni sociali ed ecologiche che perdurano per generazioni. Cambiamo argomento. Red Bull e Verstappen insieme fino al 2030, obiettivo tornare al vertice. Una firma per spazzare via voci e dubbi. Red Bull e Max Verstappen ancora insieme. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo, una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder, a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa.

passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sequestrati 85 kg di droga al porto di Civitavecchia. Arrestato autista bulgaro. Oltre 85 kg di droga trovati prima che finissero sul mercato, per un valore di più di 3 milioni di euro. È il bilancio di un maxi sequestro messo a segno al porto di Civitavecchia dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra le notizie del giorno. Cobolli in semifinale a Cincinnati, Paul battuto in rimonta. Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking ATP si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. Cambiamo argomento. Atalanta fermata dall'Apoel, Sarri inaugura la Conference con 1-0 a

0: mi è pervenuta per suo tramite da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della mia partecipazione all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Richieste analoghe sono giunte direttamente a Palazzo Chigi da parte di organizzazioni sindacali del territorio. Tra le notizie del giorno: caldo, a luglio più 8% la mortalità tra gli over 85. È disponibile sul sito del Ministero della Salute il rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1 a 31 luglio 2026. Anche il mese di luglio, come giugno, è stato il secondo più caldo di sempre, secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio DEP per il Ministero della Salute. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV dalla guerra ferite oltre campo di battaglia, è un fallimento. La guerra lascia ferite che si estendono ben oltre il campo di battaglia. Miete vite, dilania famiglie e costringe milioni di persone a fuggire dalle proprie case, acuendo così la paura, l'ingiustizia e la divisione e lascia dietro di sé anche distruzioni sociali ed ecologiche che perdurano per generazioni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Pronto, pronto, signor Mazzino? Salve, scusi, no, per la sagra della cotoletta. La cotoletta panata.
1: Pronto?
0: Sì, su, scusi, no, per la sagra della cotoletta.
1: Che cotoletta, scusi?
0: Quella panata, di vitello, di pollo, di maiale anche.
1: Ma scusi, chi è lei?
0: Supermarket. Salute. No, starnutito sotto, ho detto salute.
1: Sì, infatti, perché ho il marito che ha un po' di problemi di salute.
0: Ah, un po' raffreddato, capito? No, sì, comunque adesso è freddo fuori, uno sbalzo di temperatura un attimo. E comunque per la cotoletta?
1: Quale cotoletta? Io non ho mica chiamato nessuno.
0: No, per la sagra.
1: No, noi non siamo interessati, siamo ammalati.
0: Ho capito, salute comunque, perché è starnutito ancora.
1: Grazie, buonasera.

ma il signore probabilmente aveva bisogno di un'aspirina. Ne abbiamo noi, sono farmaci da banco. Durante il vostro girare all'interno del supermarket troverete proprio anche il reparto con i farmaci da banco, quindi se vi serve qualcosa per il raffreddore e del Vicks da spalmare sul petto, abbiamo tutto dentro supermarket. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata raffreddata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono che apre le danze.

E chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì aprendo con l'almanacco del giorno dopo, San Crispino del gradino mancante. Crispino viveva in una casa con un gradino rotto davanti alla porta, non lo aggiustò mai perché chi entrava faceva attenzione, così dentro non si litigava mai, è patrono degli avvisi silenziosi, dei piccoli difetti utili e di chi previene senza parlare.

0: Sì, pronto, chiedo scusa, no, in merito al gradino.
1: Mi dice?
0: Il gradino mancante.
1: Ah, credo che avevo sbagliato il numero, non ho gradini.
0: Di San Crispino però, attenzione.
1: No, non so di cosa parla.

0: Negli Stati Uniti d'America un tale si è presentato in consiglio comunale vestito da Batman per protestare contro l'AIS. Batman scende in campo contro l'AIS. Mentre in Italia si discute sulla presenza dell'Agenzia Federale degli Stati Uniti, continuano le proteste dopo quanto successo a Minneapolis in Minnesota. Durante il consiglio comunale avvenuto a Santa Clara in California lo scorso 27 gennaio, un cittadino si è presentato travestito dal celebre supereroe della Comics, accusando le autorità locali di non aver fatto abbastanza per limitare il coinvolgimento dell'Immigration and Customs Enforcement in vista del Super Bowl. Sono disgustato, ha detto l'uomo davanti al City Council. Dovete affermare che nessuna risorsa della città andrà all'AIS.
1: No, non conosco io queste cose.
0: No, Batman, solo quello.
1: No, non me ne intendo.
0: E quindi cosa facciamo?
1: Non me ne intendo io, forse ha sbagliato il numero.
0: No, ho capito che non se ne intende. Dicevo io, cosa facciamo adesso?
1: Non lo so io, niente.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. Volevo chiederle se va bene chiudere la settimana con Redemption di Joe Bonamassa.
0: Ma con chi vuol parlare lei?
1: No, dobbiamo chiudere con l'ultima canzone.
0: Abbia pazienza, o ha sbagliato il numero o fa un po' lo sciocco, ma
1: sì. Redemption, titolo della canzone dell'album del 2018, mescola blues, rock, melodie moderne con un testo che esplora la ricerca di riscatto, forza interiore e superamento delle difficoltà, temi tipici anche del blues classico. È un ottimo esempio di come Bonamassa sappia unire blues tradizionale e sensibilità rock contemporanea, dando voce a temi esistenziali con uno stile molto intenso.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto. Scusi, no, volevo avvisarla che con questa canzone abbiamo chiuso la settimana.
0: Cioè?
1: Quella di Gio Bonamassa.
0: Eh?
1: No, quella di Gio Bonamassa, Redemption, è stata l'ultima della settimana.
0: Io non capisco niente.
1: L'ha ascoltata?
0: Sì.
1: Come le è piaciuta?
0: Lei chi parla?
1: Supermarket.
0: Non la conosco. Buonasera.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì.
1: Salve, scusi il disturbo, la parafarmacia, gentilmente. È arrivato il Fartoxil, quello che avete ordinato, il Silenzius Max.
0: Chi l'ha ordinato, mia moglie?
1: Non lo so, aveva fatto il 250 mg. Quello l'antipuzia coniugato con nanoparticelle di fibrocarbone.
0: Adesso mia moglie all'ospedale non serve, lo dico, perché io non sono passato. Che farmacia è?
1: Non ho capito, scusi, perché la sento male.
0: Che farmacia è?
1: Parafarmacia Rossi di via Sala. In pratica il Silenzius Max, il silenziatore intestinale. Sì, silenziatore intestinale definitivo.
0: Adesso glielo dico quando torno.
1: Loro, un secondo, voi avevate fatto l'ordine del riduce il volume sonoro, quello da 72 dB in media 18, per evitare i colpi?
0: Secondo me no, però.
1: Non lo so, chiedo perché.
0: Io mi chiamo.
1: No, non lo so, io avevo solo questo numero, per quello che ho chiamato, ho detto non vorrei se fosse un caso di omonimia.
0: Ah, non lo so, perché per me mia moglie non lo usa, io non lo uso questo farmaco.
1: È il silenziatore intestinale, si chiama Fartoxil da 250 mg che silenzia antipuzza sarebbe in pratica.
0: No, voi dove siete?
1: Parafarmacia Rossi, via Sala.
0: Via Sala 2.
1: Cesena, 120.
0: Adesso glielo dico appena torna.
1: Ok, ma perché è per lei che soffre di intestino irritabile?
0: Non lo so, non ho la minima idea, cioè mi suona strano.
1: Ho capito, va bene, in caso comunque mi può richiamare dopo. Va bene, la saluto, sì, sì. Salve.
0: Salve.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Delta.
1: Tra poco con noi collegamento telefonico con la cantautrice Beatrice Bigoni.

0: Cari amici di Supermarket Show, chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì con il nostro consueto girovagare con il carrello pieno di articoli tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi una talentuosa artista con il singolo Brillerai, lei si chiama Beatrice Bigoni, che vi voglio presentare e è già collegata con noi. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Beatrice. Allora, la canzone Brillerai, ricordo che ci sta ascoltando, è già in rotazione dalla settimana scorsa. Questo brano è un vero e proprio inno al riscatto. Qual è stato il momento esatto in cui hai capito che la tua musica poteva diventare la voce di chi sta cercando di ritrovare la propria luce?
1: Ma è nato tutto un po' per caso. Ho sempre scritto canzoni, suonato il pianoforte fin da piccola, quindi per me è stata proprio una passione nata per casualità. E il brano è nato anche un po' come esigenza personale per esprimere una sorta di rinascita mia dopo un periodo un po' complicato. Ho iniziato di nuovo a ricredere in me stessa, ecco, anche questo significa.
0: Quindi la musica è stata terapeutica nella tua condizione, diciamo così.
1: Sì, indubbiamente, tantissimo.
0: Ascolta, nel brano inviti a credere in se stessi nonostante tutto. Qual è il messaggio più importante che vorresti tu che arrivasse a chi si sente spento nelle difficoltà della vita?
1: Credo sia importante essere realisti, cioè è la cosa principale nella vita. Bisogna credere in se stessi, bisogna anche però rendersi conto di cosa si può fare, cosa non si può fare, i propri limiti anche, e lavorare sui propri, proprio sui propri limiti, facendo appunto questa ripetizione, perché è quando si capiscono le proprie debolezze che allora si può diventare dei grandi, se si impara ad accettarli e lavorarci sopra.
0: Esattamente. Beatrice, quali sono i tuoi progetti musicali per il futuro?
1: Allora, con PMS Studio stiamo realizzando diversi brani che verranno poi pubblicati nei prossimi mesi, quindi sono molto contenta. Ci tengo a dire che Brillerai è la sigla di Missione Moda, che è un reality show che ho lanciato recentemente su YouTube e verrà anche trasmesso sul digitale terrestre in Emilia Romagna, canale 76-80. Il reality show si chiama Missione Moda e racconta il percorso di giovani aspiranti modelle appunto nel mondo della moda, dello spettacolo, e Brillerai è proprio la sigla della canzone, la sigla del reality che mostra il loro percorso, ed è una sorta di augurio, di incitamento anche per dare carica a tutte le ragazze che partecipano a Missione Moda.
0: Allora Beatrice, prima di ascoltare il tuo singolo, dove poterti trovare sul web, quindi dei contatti social, a chi ci sta ascoltando?
1: Potete trovarmi ovunque, ascoltatemi, mi raccomando, su tutti i digital store, su Spotify, iTunes eccetera. Sono molto attiva su Instagram, su TikTok. Su Instagram mi trovate come Beatrice-Bigoni e invece su TikTok come Beatrice Bigoni con due i finale.
0: E lei è la talentuosa Beatrice Bigoni quest'oggi con noi. Ora ci ascoltiamo Brillerai. Beatrice, grazie per essere stata con noi a Supermarket.
1: Grazie a voi, grazie mille.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere, io dovrei venire a fare lo scarico. 40. C'è qualcuno?
0: Per cosa, scusi? Il corriere per cosa?
1: Ah, io ho uno scarico, un pozzetto, credo, di quelli da liquami, da appartamento, non so, sono
0: no,
1: da 12.
0: No, a noi no, a noi non deve importare nessun pozzetto.
1: E come mai c'ho l'ordine di scarico lì? Scusi, io non so perché, chiedi scusa, io devo solo consegnare. No. È ingombrante, c'è anche il camion con la gru.
0: No, veramente avete sbagliato l'indirizzo. Noi non attendiamo nessun pozzetto di liquami da svuotare.
1: Cosa fa? Io bisogna, però, signora, che arrivo lì, lo lascio lì sotto, poi se c'è un errore lo verranno a ritirare, perché io devo tornare indietro, non è che posso girare tutta Trieste con me.
0: Signor mio, noi non ritiriamo nulla, perché noi non abbiamo ordinato
1: però
0: nulla.
1: C'è posto lì davanti eventualmente per scaricarlo? Sono da 6?
0: No.
1: Io lo devo lasciare lì, signora, perché non posso portarmelo indietro.
0: Lei lo riporta al mittente, perché noi non abbiamo ordinato nulla.
1: No, siccome è solo da scaricare, non è da pagare, quindi io ho l'obbligo di scaricarlo lì.
0: Non abbiamo ordinato nulla.
1: Ma dovete,
0: non vogliamo nulla.
1: Lei non vuole nulla. E che
0: ma
1: faccio
0: noi non
1: io?
0: Non abbiamo ordinato nulla. Noi cosa facciamo con questo in strada? Mi può dire cosa abbiamo fatto?
1: No, ma non è pieno, è pulito,
0: impazziti.
1: È nuovo, non è sporco, cioè è nuovo, non è pieno di liquami.
0: Ma non mi interessa, che cazzo ci faccio io con uno pulito?
1: Ah, pensi lei, pensi cosa se ne devo fare io allora? Cioè, cosa giro?
0: E non lo so, chi è il mittente? Lo tiri al mittente, perché noi non abbiamo chiesto nessun pozzetto.
1: Ascolta, eventualmente se è da mandare indietro, io ho bisogno di scaricarlo 2 giorni adesso, lo lascio lì e poi lo vengo a ritirare lunedì eventualmente, lo metti lì fuori.
0: No, se lei adesso mi scarica qua, io chiamo i carabinieri.
1: Ma lei l'ha ordinato, mica io, scusi.
0: Io non ho ordinato nessun pozzetto della fognatura.
1: Ma lì fuori c'è, scusi, c'è qualcuno che sta facendo dei lavori eventualmente che non abbiano invertito.
0: Nessuna

0: lavoro, nessun lavoro, siamo sulla strada, non c'è nessun lavoro, se nessun cantiere in corso, noi non vogliamo nessun pozzetto, non abbiamo ordinato nulla, adesso io chiamo i carabinieri.
1: Ma non c'è bisogno, scusi, mi perdoni, capiamo
0: allora,
1: il problema qual è.
0: Lei mi dica cosa scrive sulla bolla di consegna.
1: No, metterò respinto, cosa devo fare? Non lo so neanch'io, dopo...
0: Mette respinto, perché noi non abbiamo, mi può dire chi è emittente?
1: Un attimo solo che si controlla il computer.
0: Controllo il computer.
1: Edilizia Fassani, ma viene da fuori, non è, questi sono materiali edili, vengono da fuori. Non
0: materiale
1: è...
0: edile, nessuno ha ordinato materiale, e chi è destinatario, chi? Mi dica,
1: No,
0: il
1: io
0: cognome.
1: Ho... questo civico e basta, non c'è, no. Non lo so allora eventualmente cosa si può essere successo.
0: Avranno sbagliato numero,
1: comunque
0: numero invece,
1: io...
0: invece del numero 8, non lo so.
1: Io la
0: qui guardi... non c'è spazio di scarico e noi non abbiamo ordinato nulla.
1: Quindi non le interessa eventualmente, io anche se lo
0: non
1: lascio lì.
0: Non interessa nessun possesso della fognatura, non abbiamo ordinato nulla. Se adesso arrivano i carabinieri.
1: Va bene, allora vedo un po' di capire cosa è successo. Allora, d'accordo.
0: Capisca lei, perché io non capisco lei. Grazie, buongiorno.

Amici di Supermarket, siamo arrivati alla fine della settimana e quindi giunge a termine questa puntata. Io vi ringrazio veramente tanto di essere stati in vostra compagnia, di avermi fatto compagnia, spero di avervene fatta anche a voi. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmu.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sequestrati 85 kg di droga al porto di Civitavecchia, arrestato autista bulgaro. Oltre 85 kg di droga trovati prima che finissero sul mercato, per un valore di più di 3 milioni di euro. È il bilancio di un maxi sequestro messo a segno al porto di Civitavecchia dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra le notizie del giorno. Cobolli in semifinale a Cincinnati, Paul battuto in rimonta. Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking ATP si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. Cambiamo argomento. Atalanta fermata dall'Apoel, Sarri inaugura la Conference con 1-0-0. Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, gara d'andata dei playoff di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a trovare la soluzione per poter sbloccare un match complicato. Tra le notizie del giorno. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open, sono tornato. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse spagnolo su Instagram.

0: più 8% la mortalità tra gli over 85. È disponibile sul sito del Ministero della Salute il rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in pronto soccorso per il periodo 1 a 31 luglio 2026. Anche il mese di luglio, come giugno, è stato il secondo più caldo di sempre, secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio DEP per il Ministero della Salute. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV dalla guerra ferite oltre campo di battaglia, è un fallimento. La guerra lascia ferite che si estendono ben oltre il campo di battaglia. Miete vite, dilania famiglie e costringe milioni di persone a fuggire dalle proprie case, acuendo così la paura, l'ingiustizia e la divisione e lascia dietro di sé anche distruzioni sociali ed ecologiche che perdurano per generazioni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Che bambola! Mi trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampion. Che sventola!

spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mattarella, guerre scellerate e crescono diseguaglianze. Combattere rassegnazione. Il meeting di Rimini è un appuntamento significativo. Giunto alla sua 47esima edizione, rappresenta una storia e, in tempi di trasformazioni straordinarie, si propone di continuare a contribuire a costruire la storia, annodando, in coerenza, i fili della propria. Tra le notizie del giorno. La fibra di Open Fiber abilita l'albergo diffuso nel borgo riminese di San Leo. C'è una connessione che corre ben oltre la velocità della rete. È quella tra storia e innovazione, tra la bellezza senza tempo di uno dei borghi più belli d'Italia e le opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Passiamo alla cronaca. Sequestrati 85 kg di droga al porto di Civitavecchia, arrestato autista bulgaro. Oltre 85 kg di droga trovati prima che finissero sul mercato, per un valore di più di 3 milioni di euro. È il bilancio di un maxi sequestro messo a segno al porto di Civitavecchia dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Cambiamo argomento. Cobolli in semifinale a Cincinnati, Paul battuto in rimonta. Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking ATP si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. Tra le notizie del giorno. Atalanta fermata dall'Apoel, Sarri inaugura la Conference con 1-0-0. Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, gara d'andata dei playoff di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a trovare la soluzione per poter sbloccare un match complicato. Cambiamo argomento. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Sono tornato. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open.

0: prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mattarella, guerre scellerate e crescono diseguaglianze, combattere rassegnazione. Il meeting di Rimini è un appuntamento significativo. Giunto alla sua 47esima edizione, rappresenta una storia e, in tempi di trasformazioni straordinarie, si propone di continuare a contribuire a costruire la storia, annodando, in coerenza, i fili della propria. Tra le notizie del giorno. La fibra di Open Fiber abilita l'albergo diffuso nel borgo riminese di San Leo. C'è una connessione che corre ben oltre la velocità della rete. È quella tra storia e innovazione, tra la bellezza senza tempo di uno dei borghi più belli d'Italia e le opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Passiamo alla cronaca. Sequestrati 85 kg di droga al porto di Civitavecchia, arrestato autista bulgaro. Oltre 85 kg di droga trovati prima che finissero sul mercato, per un valore di più di 3 milioni di euro. È il bilancio di un maxi sequestro messo a segno al porto di Civitavecchia dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Cambiamo argomento. Cobolli in semifinale a Cincinnati, Paul battuto in rimonta. Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking ATP si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. Tra le notizie del giorno. Atalanta fermata dall'Apoel, Sarri inaugura la Conference con 1-0. Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, gara d'andata dei playoff di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a trovare la soluzione per poter sbloccare un match complicato. Cambiamo argomento. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Sono tornato. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse spagnolo su Instagram. Tra le notizie del giorno. Meloni a settembre tavolo su ex Ilva per sviluppo Taranto. Signor Prefetto, ho letto la richiesta a me pervenuta per suo tramite da associazioni di categoria del territorio di Taranto, finalizzata a presiedere un incontro sulla ex Ilva in occasione della mia partecipazione all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Richieste analoghe sono giunte direttamente a Palazzo Chigi da parte di organizzazioni sindacali del territorio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Quella di oggi è una puntata speciale perché chiude la 22esima stagione di un appuntamento che settimana dopo settimana ha raccontato il meglio della musica indipendente italiana, dando spazio ai nuovi talenti, alle etichette indipendenti e agli artisti che stanno costruendo il futuro della nostra musica. Salutiamo questa stagione con un podio che si conferma tutto al femminile. Anche la top 10 continua a regalare emozioni e la top 20 conferma una scena musicale sempre più ricca e sorprendente. Un ultimo viaggio insieme attraverso gli ultimi singoli in uscita, le nuove tendenze e le voci che stanno scrivendo il presente e il futuro della musica indipendente italiana. E allora alzate il volume, si parte dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è l'ultima classifica della 22esima stagione di Indie Music Like.

In discesa alla numero 19 Coez, Niente da nascondere, e alla numero 18 Simon Tigre, Vanta. Posizione numero 17 in discesa per Gue, Tony Pitoni e Sciablo, Cadillac, e alla numero 16 Senza Cri, Notte Selvaggia. Posizione numero 15 per i Golden Ears, Look and Us. Sale anche ultimo alla numero 14 Il giorno che aspettavo, e alla 13ª posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Numero 12 per Le Vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli, e alla numero 11 Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti. Ed eccola la top 10, alla numero 10 Giuse Delizza con Su

0: sembriamo amici.
1: Posizione numero 9 in salita a 21 rulli con la featuring di Picciano, La tua vita veramente. E alla numero 8, Edda con la featuring di L'amante e Zecchiele. Gradino numero 7 della classifica, stabile, dito nella piaga, Businessman. E alla numero 6, Ministri con Gente che si ostina a vivere. Posizione numero 5, Fra Quintale, Aranciata. E l'anticamera del podio vede ancora Pierpaolo, Capovilla e Cattivi Maestri. Maestri, facciamo all'amore. Ed eccolo l'ultimo podio di questa stagione. Alla numero 3, Anna Castiglia, Mirò. Medaglia d'argento, posizione d'onore numero 2, Laila Labash, California. E in testa alla Indie Music Like di questa settimana, Madame con Mama.

0: ancora pistola.
1: E con quest'ultima posizione si chiude anche l'ultima puntata della 22esima stagione di Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Un'altra stagione intensa, ricca di musica, di nuove scoperte, di artisti emergenti, di grandi conferme e di emozioni condivise insieme, settimana dopo settimana. Abbiamo raccontato centinaia di canzoni, seguito il percorso di tanti giovani talenti, accompagnato il cammino di artisti già affermati e soprattutto continuato a fare quello che il MEI fa da oltre 30 anni, dare spazio alla musica indipendente e a chi sceglie di esprimersi con autenticità, passione e libertà creativa. Un grazie speciale a tutti voi che ci avete seguito, agli artisti, alle etichette indipendenti, ai musicisti, ai produttori e a chi ogni settimana ha reso questa classifica un punto di riferimento per chi ama la musica che guarda al futuro. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ma è soltanto un arrivederci. Ci ritroveremo con la 23esima stagione di Indie Music Like, con tante nuove uscite, nuovi protagonisti, nuove emozioni e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Da parte di tutta la redazione di Indie Music Like e di chi lavora ogni settimana dietro questo appuntamento, grazie di cuore per aver condiviso questo viaggio con noi. Io vi saluto, vi auguro una splendida estate, tanta buona musica e vi aspetto nella prossima stagione. Ciao ciao a tutti, arrivederci alla 23esima stagione di Indie Music Like, la classifica più longeva d'Italia a cura del MEI. Ciao ciao.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Migranti. Meloni, il nuovo patto Unione Europea, una svolta positiva per l'Italia. Elly Schlein parla di boomerang e di un presunto fallimento del governo nella gestione dei migranti. Ma prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Tra le notizie del giorno. Mattarella, guerre scellerate e crescono diseguaglianze, combattere rassegnazione. Il meeting di Rimini è un appuntamento significativo. Giunto alla sua 47esima edizione, rappresenta una storia e, in tempi di trasformazioni straordinarie, si propone di continuare a contribuire a costruire la storia, annodando, in coerenza, i fili della propria. Cambiamo argomento. La fibra di Open Fiber abilita l'albergo diffuso nel borgo riminese di San Leo. C'è una connessione che corre ben oltre la velocità della rete. È quella tra storia e innovazione, tra la bellezza senza tempo di uno dei borghi più belli d'Italia e le opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Passiamo alla cronaca. Sequestrati 85 kg di droga al porto di Civitavecchia, arrestato autista bulgaro. Oltre 85 kg di droga trovati prima che finissero sul mercato, per un valore di più di 3 milioni di euro. È il bilancio di un maxi sequestro messo a segno al porto di Civitavecchia dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra le notizie del giorno. Cobolli in semifinale a Cincinnati, Paul battuto in rimonta. Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking ATP si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2 a 6, 6 a 3, 6 a 4. Cambiamo argomento. Atalanta fermata dall'Apoel, Sarri inaugura la Conference con 1-0 a 0. Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Atalanta e Apoel Tel Aviv, gara d'andata dei playoff di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri non è riuscita a trovare la soluzione per poter sbloccare un match complicato. Tra le notizie del giorno. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open, sono tornato. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse spagnolo su Instagram. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Radio.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Migranti. Meloni, il nuovo patto Unione Europea, una svolta positiva per l'Italia. Elly Schlein parla di boomerang e di un presunto fallimento del governo nella gestione dei migranti. Ma prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Tra le notizie del giorno. Mattarella, guerre scellerate e crescono diseguaglianze, combattere rassegnazione. Il meeting di Rimini è un appuntamento significativo. Giunto alla sua 47esima edizione, rappresenta una storia e, in tempi di trasformazioni straordinarie, si propone di continuare a contribuire a costruire la storia, annodando, in coerenza, i fili della propria. Cambiamo argomento. La fibra di Open Fiber abilita l'albergo diffuso nel borgo riminese di San Leo. C'è una connessione che corre ben oltre la velocità della rete. È quella tra storia e innovazione, tra la bellezza senza tempo di uno dei borghi più belli d'Italia e le opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Passiamo alla cronaca. Sequestrati 85 kg di droga al porto di Civitavecchia, arrestato autista bulgaro. Oltre 85 kg di droga trovati prima che finissero sul mercato, per un valore di più di 3 milioni di euro. È il bilancio di un maxi sequestro messo a segno al porto di Civitavecchia dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra le notizie del giorno. Cobolli in semifinale a Cincinnati, Paul battuto in rimonta. Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking ATP si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. Cambiamo argomento. Atalanta fermata dall'Apoel, Sarri inaugura la Conference con 1-0. Finisce con un

0: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Dimensione radio, dimensione delta. La dimensione

dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Forfè di Sinner per US Open, ho ancora bisogno tempo. Anche se ho lavorato sodo con il mio team e il mio personale medico, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di non poter competere agli US Open di quest'anno. Così, sui social, Jannik Sinner annuncia il forfè per US Open. Tra le notizie del giorno. Kivu non si tira indietro, non temiamo nessuno, noi la squadra da battere. Si riparte da capo, ma il messaggio di Christian Kivu è stato chiaro, l'Inter campione d'Italia in carica non teme nessuno. Il tecnico nerazzurro è intervenuto alla vigilia dell'esordio stagionale contro il Monza, si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere. Cambiamo argomento. Nevi, la stabilità ha rilanciato l'Italia, ora la priorità è ridurre le tasse. Il governo Meloni si appresta a tagliare il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia della Repubblica. Un risultato che, per Forza Italia, è innanzitutto il frutto della stabilità della coalizione di centrodestra, chiamata ora a utilizzare i mesi che restano della legislatura per completare il programma di governo. Tra le notizie del giorno. Migranti, Meloni, il nuovo patto Unione Europea, una svolta positiva per l'Italia. Elly Schlein parla di boomerang e di un presunto fallimento del governo nella gestione dei migranti. Ma prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Cambiamo argomento. Mattarella, guerre scellerate e crescono diseguaglianze, combattere rassegnazione. Il meeting di Rimini è un appuntamento significativo. Giunto alla sua 47esima edizione, rappresenta una storia e, in tempi di trasformazioni straordinarie, si propone di continuare a contribuire a costruire la storia, annodando, in coerenza, i fili della propria. Tra le notizie del giorno. La fibra di Open Fiber abilita l'albergo diffuso nel borgo riminese di San Leo. C'è una connessione che corre ben oltre la velocità della rete. È quella tra storia e innovazione, tra la bellezza senza tempo di uno dei borghi più belli d'Italia e le opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Passiamo alla cronaca. Sequestrati 85 kg di droga al porto di Civitavecchia, arrestato autista bulgaro. Oltre 85 kg di droga trovati prima che finissero sul mercato, per un valore di più di 3 milioni di euro. È il bilancio di un maxi sequestro messo a segno al porto di Civitavecchia dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Forfè di Sinner per US Open, ho ancora bisogno tempo. Anche se ho lavorato sodo con il mio team e il mio personale medico, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di non poter competere agli US Open di quest'anno. Così, sui social, Jannik Sinner annuncia il forfè per gli US Open. Tra le notizie del giorno. Kivu non si tira indietro, non temiamo nessuno, noi la squadra da battere. Si riparte da capo, ma il messaggio di Christian Kivu è stato chiaro, l'Inter campione d'Italia in carica non teme nessuno. Il tecnico nerazzurro è intervenuto alla vigilia dell'esordio stagionale contro il Monza. Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere. Cambiamo argomento. Nevi, la stabilità ha rilanciato l'Italia. Ora la priorità è ridurre le tasse. Il governo Meloni si appresta a tagliare il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia della Repubblica. Un risultato che, per Forza Italia, è innanzitutto il frutto della stabilità della coalizione di centrodestra, chiamata ora a utilizzare i mesi che restano della legislatura per completare il programma di governo. Tra le notizie del giorno. Migranti, Meloni, il nuovo patto Unione Europea, una svolta positiva per l'Italia. Elly Schlein parla di boomerang e di un presunto fallimento del governo nella gestione dei migranti. Ma prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Cambiamo argomento. Mattarella, guerre scellerate e crescono diseguaglianze, combattere rassegnazione. Il meeting di Rimini è un appuntamento significativo. Giunto alla sua 47esima edizione, rappresenta una storia e, in tempi di trasformazioni straordinarie, si propone di continuare a contribuire a costruire la storia, annodando, in coerenza, i fili della propria. Tra le notizie del giorno. La fibra di Open Fiber abilita l'albergo diffuso nel borgo riminese di San Leo. C'è una connessione che corre ben oltre la velocità della rete. È quella tra storia e innovazione, tra la bellezza senza tempo di uno dei borghi più belli d'Italia e le opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Passiamo alla cronaca. Sequestrati 85 kg di droga al porto di Civitavecchia, arrestato autista bulgaro. Oltre 85 kg di droga trovati prima che finissero sul mercato, per un valore di più di 3 milioni di euro. È il bilancio di un maxi sequestro messo a segno al porto di Civitavecchia dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
15: Odio questa notte.
14: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Ali.
14: One night only. Quando tutto è possibile. dal 26 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. The best music
2: in the city, yeah. Radio Delta.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Russell in pole nella sprint d'Olanda davanti a Norris e Leclerc. George Russell conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un ottimo giro in 1:11.567, che gli consente di centrare la sua terza pole in carriera nella gara breve. Tra le notizie del giorno. Governo, Lollobrigida Stabilità ha permesso di investire e programmare. Quanto durano i governi lo sapremo alla scadenza dell'attuale, che si avvicina a raggiungere il record del governo più lungo della storia della Repubblica. Si tratta di un dato rilevante che fa comprendere quanto sia importante la stabilità, che ci ha permesso di programmare e investire. Cambiamo argomento. Immigrazione, forti accuse contro governo Meloni frutto di malafede o ignoranza. Le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono frutto di malafede o di ignoranza. In ogni caso, invertendo l'ordine, il risultato non cambia. Si tratta di accuse fantasiose pur di attaccare il governo Meloni. Tra le notizie del giorno. Forfè di Sinner per US Open, ho ancora bisogno tempo. Anche se ho lavorato sodo con il mio team e il mio personale medico, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di non poter competere agli US Open di quest'anno. Così, sui social, Jannik Sinner annuncia il forfè per gli US Open. Cambiamo argomento. Kivu non si tira indietro, non temiamo nessuno, noi la squadra da battere. Si riparte da capo, ma il messaggio di Christian Kivu è stato chiaro, l'Inter campione d'Italia in carica non teme nessuno. Il tecnico nerazzurro è intervenuto alla vigilia dell'esordio stagionale contro il Monza. Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere. Tra le notizie del giorno. Migranti, Meloni, il nuovo patto Unione Europea, una svolta positiva per l'Italia. Elly Schlein parla di boomerang e di un presunto fallimento del governo nella gestione dei migranti. Ma prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Cambiamo argomento. Mattarella, guerre scellerate e crescono diseguaglianze, combattere rassegnazione. Il meeting di Rimini è un appuntamento significativo. Giunto alla sua 47esima edizione, rappresenta una storia e, in tempi di trasformazioni straordinarie, si propone di continuare a contribuire a costruire la storia, annodando, in coerenza, i fili della propria. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio Delta.
1: Pronto, pronto, signor Mazzino? Salve, scusi, no, per la sagra della cotoletta. La cotoletta panata.
2: Pronto?
1: Sì, su, scusi, no, per la sagra della cotoletta.
2: Che cotoletta, scusi?
1: Quella panata, di vitello, di pollo, di maiale anche.
2: Ma scusi, chi è lei?
1: Supermarket. Salute. No, starnutito sotto, ho detto salute.
2: Sì, infatti, perché ho il marito che ha un po' di problemi di salute.
1: Ah, un po' raffreddato, quindi. No, sì, comunque adesso è freddo fuori, uno sbalzo di temperatura, un attimo. E comunque per la cotoletta?
2: Quale cotoletta? Io non ho mica chiamato nessuno.
1: No, per la sagra.
2: No, noi non siamo interessati, siamo ammalati.
1: Ho capito, salute comunque, perché è starnutito ancora.
2: Grazie, buonasera.

Probabilmente aveva bisogno di un'aspirina. Ne abbiamo noi, sono farmaci da banco. Durante il vostro girare all'interno del supermarket troverete proprio anche il reparto con i farmaci da banco, quindi se vi serve qualcosa per il raffreddore, del Vix da spalmare sul petto, abbiamo tutto dentro supermarket. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata raffreddata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono che apre le danze

E chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì aprendo con l'almanacco del giorno dopo, San Crispino del gradino mancante. Crispino viveva in una casa con un gradino rotto davanti alla porta, non lo aggiustò mai perché chi entrava faceva attenzione, così dentro non si litigava mai. È patrono degli avvisi silenziosi, dei piccoli difetti utili e di chi previene senza parlare.

pasto, ora voglio scendere. Anche se non sempre bello il brutto si può scegliere. Procedo a braccio, navigo a fari spenti, ferito nell'orgoglio con astio, ma stringo i denti. Ci meritiamo questo vuoto,

0: Sì, pronto, chiedo scusa, no, in merito al gradino.
1: Mi dica?
0: Il gradino mancante.
1: Ah, credo che avevo sbagliato il numero, non ho gradini.
0: Di San Crispino però, attenzione.
1: No, non so di cosa parla.

0: negli Stati Uniti d'America un tale si è presentato in consiglio comunale vestito da Batman per protestare contro l'ICE. Batman scende in campo contro l'ICE, mentre in Italia si discute sulla presenza dell'Agenzia Federale degli Stati Uniti, continuano le proteste dopo quanto successo a Minneapolis in Minnesota. Durante il consiglio comunale avvenuto a Santa Clara in California lo scorso 27 gennaio, un cittadino si è presentato travestito dal celebre supereroe della comics, accusando le autorità locali di non aver fatto abbastanza per limitare il coinvolgimento dell'Immigration and Customs Enforcement in vista del Super Bowl. Sono disgustato, ha detto l'uomo davanti al City Council, dovete affermare che nessuna risorsa della città andrà all'ICE.
1: No, non conosco io queste cose.
0: No, Batman, solo quello.
1: No, non me ne intendo.
0: E quindi cosa facciamo?
1: Non me ne intendo io, forse ho sbagliato numero.
0: No, ho capito che non se ne intende, dicevo io, cosa facciamo adesso?
1: Non lo so io, niente.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. Volevo chiederle se va bene chiudere la settimana con Redemption di Joe Bonamassa.
0: Ma con chi vuol parlare lei?
1: No, dobbiamo chiudere con l'ultima canzone.
0: Abbia pazienza, o ha sbagliato il numero o fa un po' lo sciocco, ma insieme.
1: Redemption, titolo della canzone dell'album del 2018, mescola blues, rock, melodie moderne con un testo che esplora la ricerca di riscatto, forza interiore e superamento delle difficoltà, temi tipici anche del blues classico. È un ottimo esempio di come Bonamassa sappia unire blues tradizionale e sensibilità rock contemporanea, dando voce a temi esistenziali con uno stile molto intenso.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto. Scusi, no, volevo avvisarla che con questa canzone abbiamo chiuso la settimana.
0: Cioè?
1: Quella di Joe Bonamassa.
0: Eh?
1: No, quella di Joe Bonamassa, Redemption, è stata l'ultima della settimana.
0: Io non capisco niente.
1: L'ha ascoltata?
0: Sì.
1: Come le è piaciuta?
0: Lei chi parla?
1: Supermarket.
0: Non la conosco. Buonasera.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì.
1: Salve, scusi il disturbo, la parafarmacia, gentilmente. È arrivato il Fartoxil, quello che avete ordinato, il Silenzius Max.
0: Chi l'ha ordinato, mia moglie?
1: Non lo so, aveva fatto il 250 mg, quello l'antipuzia coniugato con nanoparticelle di fibrocarbone.
0: Adesso di mia moglie all'ospedale non c'è, lo dico, perché io non sono passato. Che farmacia è?
1: Non ho capito, scusi, perché la sento male.
0: Che farmacia è?
1: Farmacia, parafarmacia Rossi di Via Sala. In pratica il Silenzius Max, il silenziatore intestinale. Sì, silenziatore intestinale definitivo.
0: Adesso glielo dico quando torno.
1: Loro, un secondo, voi avevate fatto l'ordine del riduce il volume sonoro, quello da 72 dB in media 18, per evitare i colpi?
0: Secondo me no, però.
1: Non lo so, chiedo perché.
0: Io mi chiamo.
1: No, non lo so, io avevo solo questo numero, per quello che ho chiamato, detto, non vorrei se fosse un caso di omonimia.
0: Ah, non lo so, perché per me mia moglie non lo usa, io non lo uso questo farmaco.
1: Praticamente è il silenziatore intestinale, si chiama Fartoxil da 250 mg che silenzia,
0: sì, l'antipuzza. Voi siete detto?
1: Antipuzza sarebbe in pratica.
0: No, voi dove siete?
1: Parafarmacia Rossi, Via Sala.
0: Via Sala 2.
1: Cesena, 120.
0: Adesso glielo dico appena torna.
1: Ok, ma perché è per lei che soffre di intestino irritabile?
0: Non lo so, non ho la minima idea, cioè mi suona strano.
1: Ho capito, va bene, in caso comunque mi può richiamare dopo. Va bene, la saluto,
0: sì.
1: Salve.
0: Salve.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Tra poco con noi collegamento telefonico con la cantautrice Beatrice Bigoni.

0: Cari amici di Supermarket Show, chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì con il nostro consueto girovagare con il carrello pieno di articoli tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi una talentuosa artista con il singolo Brillerai, lei si chiama Beatrice Bigoni, che vi voglio presentare e è già collegata con noi. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Beatrice. Allora, la canzone Brillerai, ricordo che ci sta ascoltando, è già in rotazione dalla settimana scorsa. Questo brano è un vero e proprio inno al riscatto. Qual è stato il momento esatto in cui hai capito che la tua musica poteva diventare la voce di chi sta cercando di ritrovare la propria luce?
1: Ma è nato tutto un po' per caso. Ho sempre scritto canzoni, suonato il pianoforte fin da piccola, quindi per me è stata proprio una passione nata per casualità. E il brano è nato anche un po' come esigenza personale per esprimere una sorta di rinascita mia dopo un periodo un po' complicato. Ho iniziato di nuovo a ricredere in me stessa, ecco, anche questo significa.
0: Quindi la musica è stata terapeutica nella tua condizione, diciamo così.
1: Sì, indubbiamente, tantissimo.
0: Ascolta, nel brano inviti a credere in se stessi nonostante tutto. Qual è il messaggio più importante che vorresti tu che arrivasse a chi si sente spento nelle difficoltà della vita?
1: Credo sia importante essere realisti, cioè è la cosa principale nella vita. Bisogna credere in se stessi, bisogna anche però rendersi conto di cosa si può fare, cosa non si può fare, i propri limiti anche, e lavorare sui propri, proprio sui propri limiti, facendo appunto questa ripetizione, perché è quando si capiscono le proprie debolezze che allora si può diventare dei grandi, se si impara ad accettarli e lavorarci sopra.
0: Esattamente. Beatrice, quali sono i tuoi progetti musicali per il futuro?
1: Allora, con PMS Studio stiamo realizzando diversi brani che verranno poi pubblicati nei prossimi mesi, quindi sono molto contenta. Ci tengo a dire che Brillerai è la sigla di Missione Moda, che è un reality show che ho lanciato recentemente su YouTube e verrà anche trasmesso sul digitale terrestre in Emilia Romagna, canale 76-80. Il reality show si chiama Missione Moda e racconta il percorso di giovani aspiranti modelle appunto nel mondo della moda, dello spettacolo, e Brillerai è proprio la sigla della canzone, la sigla del reality che mostra il loro percorso, ed è una sorta di augurio, di incitamento anche per dare carica a tutte le ragazze che partecipano a Missione Moda.
0: Allora Beatrice, prima di ascoltare il tuo singolo, dove poterti trovare sul web, quindi dei contatti social, a chi ci sta ascoltando?
1: Potete trovarmi ovunque, ascoltatemi, mi raccomando, su tutti i digital store, su Spotify, iTunes eccetera. Sono molto attiva su Instagram, su TikTok. Su Instagram mi trovate come Beatrice-Bigoni e invece su TikTok come Beatrice Bigoni con due i finale.
0: E lei è la talentuosa Beatrice Bigoni quest'oggi con noi. Ora ci ascoltiamo Brillerai. Beatrice, grazie per essere stata con noi a Supermarket.
1: Grazie a voi, grazie mille.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere, io dovrei venire a fare lo scarico. 40. C'è qualcuno?
0: Per cosa, scusi? Il corriere per cosa?
1: Ah, io ho uno scarico, un pozzetto, credo, di quelli da liquami, da appartamento, non so, sono
0: no,
1: da 12.
0: No, a noi no, a noi non deve importare nessun pozzetto.
1: E come mai c'ho l'ordine di scarico lì? Scusi, io non so perché, chiedo scusa, io devo solo consegnare. No. È ingombrante, c'è anche il camion con la gru.
0: No, veramente avete sbagliato l'indirizzo. Noi non attendiamo nessun pozzetto di liquami da svuotare.
1: E cosa fa? Io bisogna, però, signora, che arrivo lì, lo lascio lì sotto, poi se c'è un errore lo verranno a ritirare, perché io devo tornare indietro, non è che posso girare tutta Trieste con me.
0: Signor mio, noi non ritiriamo nulla perché noi non abbiamo ordinato
1: però
0: nulla.
1: C'è posto lì davanti eventualmente per scaricarlo? È da 6?
0: No.
1: Io lo devo lasciare lì, signora, perché non posso portarmelo indietro.
0: Lei lo riporta al mittente perché noi non abbiamo ordinato nulla.
1: No, siccome è solo da scaricare, non è da pagare, quindi io ho l'obbligo di scaricarlo lì.
0: Non abbiamo ordinato nulla.
1: Ma dovete,
0: non vogliamo nulla.
1: Lei non vuole nulla. E che
0: ma
1: faccio
0: non
1: io?
0: Non abbiamo ordinato nulla. Noi cosa facciamo con questo in strada? Mi può dire cosa abbiamo fatto?
1: No, ma non è pieno.
0: Ma
1: è pulito.
0: Impazziti?
1: È nuovo, non è sporco. Cioè, è nuovo, non è pieno di liquami.
0: Ma non mi interessa. Che cazzo ci faccio io con uno pulito?
1: Ah, pensi lei? Pensi cosa se ne devo fare io allora? Cioè, cosa giro?
0: E non lo so. Chi è il mittente? Lo tiri al mittente perché noi non abbiamo chiesto nessun pozzetto.
1: Ascolti, eventualmente se è da mandare indietro, io ho bisogno di scaricarlo 2 giorni adesso. Lo lascio lì e poi lo vengo a ritirare lunedì eventualmente, mettiamo fuori.
0: No, se lei adesso mi scarica qua, io chiamo i carabinieri.
1: Ma lei l'ha ordinato, mica io, scusi.
0: Io non ho ordinato nessun pozzetto della fognatura.
1: Ma lì fuori c'è qualcuno che sta facendo dei lavori eventualmente che non abbiano invertito.
0: Nessun lavoro, siamo sulla strada, non c'è nessun lavoro, cantiere in corso, noi non vogliamo nessun pozzetto.
1: Quindi
0: non abbiamo ordinato nulla. Adesso io chiamo i carabinieri.
1: Ma non c'è bisogno, scusi, mi perdoni. Capiamo
0: allora,
1: il problema qual è.
0: Lei mi dica cosa scrive sulla bolla di consegna.
1: No, metterò respinto, cosa devo fare? Non lo so neanch'io. Dopo...
0: Mette respinto, perché noi non abbiamo, mi può dire chi è il mittente?
1: Un attimo solo che si controlla il computer.
0: Controllo il computer.
1: Edilizia Fassani, ma viene da fuori, non è? Sono materiali edili, vengono da fuori, non è?
0: Materiali edili, nessuno ha ordinato materiale. E chi è il destinatario? Chi? Mi dica.
1: No,
0: il
1: io.
0: Nome?
1: Questo civico e basta, non c'è,
0: no.
1: Non lo so allora eventualmente cosa si può essere successo.
0: Avranno sbagliato numero
1: comunque
0: numero invece
1: ne...
0: di... io... avranno invece del numero 8, non lo so.
1: Io la
0: qui
1: guardi...
0: non c'è spazio di scarico. E noi non abbiamo ordinato nulla,
1: quindi non le interessa eventualmente io anche se lo
0: non
1: lascio lì.
0: Non interessa nessun pozzetto della fognatura, non abbiamo ordinato nulla. Se adesso arrivano i carabinieri.
1: Va bene, allora vedo un po' di capire cosa è successo. Allora, d'accordo.
0: Capisca lei perché io non capisco lei. Grazie, buongiorno.

Amici di Supermarket, siamo arrivati alla fine della settimana e quindi giunge a termine questa puntata. Io vi ringrazio veramente tanto di essere stati in vostra compagnia, di avermi fatto compagnia, spero di avervene fatta anche a voi. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Russell in pole nella sprint d'Olanda davanti a Norris e Leclerc. George Russell conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un ottimo giro in 1:11.567, che gli consente di centrare la sua terza pole in carriera nella gara breve. Tra le notizie del giorno. Governo, Lollobrigida stabilità ha permesso di investire e programmare. Quanto durano i governi lo sapremo alla scadenza dell'attuale, che si avvicina a raggiungere il record del governo più lungo della storia della Repubblica. Si tratta di un dato rilevante che fa comprendere quanto sia importante la stabilità, che ci ha permesso di programmare e investire. Cambiamo argomento. Immigrazione, forti accuse contro governo Meloni frutto di malafede o ignoranza. Le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono frutto di malafede o di ignoranza. In ogni caso, invertendo l'ordine, il risultato non cambia. Si tratta di accuse fantasiose pur di attaccare il governo Meloni. Tra le notizie del giorno. Forfè di Sinner per US Open, ho ancora bisogno tempo. Anche se ho lavorato sodo con il mio team e il mio personale medico, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di non poter competere agli US Open di quest'anno. Così, sui social, Jannik Sinner annuncia il forfè per gli US Open. Cambiamo argomento. Chivu non si tira indietro, non temiamo nessuno, noi la squadra da battere. Si riparte da capo, ma il messaggio di Christian Chivu è stato chiaro, l'Inter campione d'Italia in carica non teme nessuno. Il tecnico nerazzurro è intervenuto alla vigilia dell'esordio stagionale contro il Monza. Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere. Tra le notizie del giorno. Migranti, Meloni, il nuovo patto Unione Europea, una svolta positiva per l'Italia. Elly Schlein parla di boomerang e di un presunto fallimento del governo nella gestione dei migranti. Ma prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Cambiamo argomento. Mattarella, guerre scellerate e crescono diseguaglianze, combattere rassegnazione. Il meeting di Rimini è un appuntamento significativo. Giunto alla sua 47esima edizione, rappresenta una storia e, in tempi di trasformazioni straordinarie, si propone di continuare a contribuire a costruire la storia, annodando, in coerenza, i fili della propria. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma e maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo, una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder, a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: edizione giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Tra le notizie del giorno. Russell in pole nella sprint d'Olanda davanti a Norris e Leclerc. George Russell conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un ottimo giro in 1:11.567, che gli consente di centrare la sua terza pole in carriera nella gara breve. Cambiamo argomento. Governo, Lollobrigida stabilità ha permesso di investire e programmare. Quanto durano i governi lo sapremo alla scadenza dell'attuale, che si avvicina a raggiungere il record del governo più lungo della storia della Repubblica. Si tratta di un dato rilevante che fa comprendere quanto sia importante la stabilità, che ci ha permesso di programmare e investire. Tra le notizie del giorno. Immigrazione, Foti accuse contro governo Meloni frutto di malafede o ignoranza. Le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono frutto di malafede o di ignoranza. In ogni caso, invertendo l'ordine, il risultato non cambia. Si tratta di accuse fantasiose pur di attaccare il governo Meloni. Cambiamo argomento. Forfè di Sinner per gli US Open, ho ancora bisogno tempo. Anche se ho lavorato sodo con il mio team e il mio personale medico, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di non poter competere agli US Open di quest'anno. Così, sui social, Jannik Sinner annuncia il forfè per gli US Open. Tra le notizie del giorno. Kivu non si tira indietro, non temiamo nessuno, noi la squadra da battere. Si riparte da capo, ma il messaggio di Christian Kivu è stato chiaro, l'Inter campione d'Italia in carica non teme nessuno. Il tecnico nerazzurro è intervenuto alla vigilia dell'esordio stagionale contro il Monza. Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere. Cambiamo argomento. Migranti, Meloni, il nuovo patto Unione Europea, una svolta positiva per l'Italia. Elly Schlein parla di boomerang e di un presunto fallimento del governo nella gestione dei migranti. Ma prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Bentrovati amici, sono Giulio Berghella e apriamo insieme questa nuova puntata di Suoni all'Alba, il programma che ogni settimana ci accompagna alla scoperta delle novità discografiche degli artisti emergenti e delle storie che rendono ogni canzone unica. Anche oggi il viaggio sarà ricco di incontri, ascolteremo artisti provenienti da esperienze diverse, attraverseremo generi musicali e sonorità capaci di sorprendere e coinvolgere. Tanta musica perché ogni brano è un tassello di un percorso artistico che merita di essere raccontato. Se siete all'ascolto da casa, dall'ufficio, in auto o magari in viaggio, grazie per aver scelto di trascorrere questo tempo insieme a noi. Lasciatevi guidare dalla musica e dalle parole dei nostri ospiti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché ogni artista ha una storia da raccontare e ogni canzone può trasformarsi in un'emozione da vivere insieme. Il nostro viaggio comincia ora!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha fatto della sincerità emotiva il tratto distintivo della propria musica. La nostra prima ospite è Alice Allison, cantautrice, performer e vocal coach milanese, che torna con Narciso Depresso, un brano intenso, coraggioso, che affronta il delicato confine tra dolore, consapevolezza e rinascita. Una canzone che non cerca scorciatoie emotive, ma sceglie di attraversare fino in fondo le ferite lasciate da una relazione, trasformandole in un percorso di crescita personale. Un racconto sincero, capace di ricordarci che anche le esperienze più difficili possono diventare parte della nostra forza. E noi siamo felici di avere qui con noi a Suoni all'Alba Alice Allison. Ciao Alice e benvenuta. Il tuo ultimo singolo si intitola Narciso Depresso, un titolo che incuriosisce fin dal primo ascolto. Ecco Alice, come nasce questa canzone? Che cosa rappresenta per te questo brano?
1: Sì, ciao Giulio, innanzitutto grazie mille per avermi invitato alla tua trasmissione e che dirti. Allora, nasce dal fatto che Narciso Depresso è uno dei pezzi portanti del mio album che uscirà nel 2027 e fa parte, quindi tutto, c'è tutto, diciamo, dietro una spiegazione anche coerente con quello che è il mio brano precedente che si chiama Je ne me vois plus, che parla proprio della morte dell'ego, quindi della fine di una, della morte di una versione di me che muore totalmente e si in qualche modo rinasce, si trasmuta in una versione di me che oramai ad oggi guarda tutto da un livello di coscienza un po' più alto a fronte di esperienze appunto con questo narciso depresso che mi ha ispirato proprio perché a volte queste persone siamo un po' costrette a incontrarle nella nostra vita per evolverci, no? Siamo su questo pianeta a scuola proprio per fare un'evoluzione affinché la nostra anima faccia più esperienze possibili e si evolva, per cui probabilmente io sono dovuta incappare in questo narciso depresso e che ad oggi paradossalmente ti dico io lo ringrazio, perché senza narciso depresso non sarei sicuramente quella che ha scritto quella canzone.
0: Ecco, quindi è un brano in cui racconti una relazione che ha lasciato delle ferite profonde ma comunque non ne cancelli il valore, no? E
1: no.
0: È stato difficile poi alla fine trasformare questa esperienza così intensa in musica.
1: Allora sì, ti dico la verità, inutile che ti prendo in giro, diciamo che non è stato semplice perché ovviamente le trasformazioni e tutto ciò che è il cambiamento prima di essere tale ovviamente passa da una fase di sofferenza secondo me estrema, perché proprio muore una versione di te, quindi a tutti gli effetti quando parlo di morte e rinascita c'è veramente una scissione tra quella che è diciamo la vecchia versione di me e quella nuova, quindi una muore, l'altra rinasce, per cui poi metterlo in musica diciamo che sicuramente non è stato facile all'inizio, perché ho detto ma sicuramente poi lui penserà vedi comunque mi dà ancora importanza, parla ancora di me, ma in realtà io ad oggi lo ringrazio perché, come dicevo prima, perché veramente senza di questa esperienza in realtà lui per me è stato un grandissimo maestro, un grandissimo insegnante di vita, che senza di lui probabilmente io non avrei raggiunto questo

0: questo livello di coscienza e queste nuove consapevolezze che mi accompagnano in questa nuova fase della mia vita, anche a livello artistico. Quindi tanto, tanto grazie a Narciso Depresso.
1: C'è una frase molto forte nel messaggio della canzone: potendo tornare indietro, rivivresti tutto. È una conquista, sì. È una conquista del percorso di guarigione, questo, no?
0: Esattamente, bravissimo, hai proprio toccato, preso totalmente il punto. Nel senso che tornando indietro, certo che rifarei tutto, proprio perché, come dicevo prima, senza questa esperienza io non potrei dire di essere quella che sono ad oggi, per cui veramente tanta gratitudine e anche tanta gratitudine a me stessa che è riuscita in qualche modo poi ad avere il coraggio di aprirsi ed esporsi in questa maniera, comunque così viscerale, così nuda, essendo proprio così nuda davanti a tutte le persone che comunque mi ascoltano, ma semplicemente lo faccio perché spero che arrivi ai cuori di chi mi ascolta e magari ci sarà qualcuno che ci si rivede in tutto questo, ed è bello sapere che le esperienze che viviamo in realtà non sono mai fine a se stesse, ma sono esperienze che servono alla nostra evoluzione umana su questa terra.
1: Ecco, oltre al tuo percorso artistico, insomma, c'è tanto, no? Hai attraversato esperienze molto diverse: i live show, il teatro, passando per Sanremo Lab, le selezioni di importanti talent televisivi. Quale di queste esperienze senti abbia contribuito maggiormente a quella che è la tua crescita artistica?
0: Ma allora, diciamo che sicuramente l'esperienza di Amici mi ha insegnato molto, nel senso che comunque non è stata un'esperienza lunghissima, però ti dico, comunque vivere, ero piccola perché avevo 22 anni, mm-hmm. quindi vivere, diciamo, con molta intensità quei momenti di giudizio, quei momenti di proprio veramente di speranza, di capire un attimino, cioè anche con ragazzi comunque sconosciuti, mi ha fatto proprio capire che io volevo fare quello nella vita, e poi effettivamente è stato così. Ripeto, non è stato facile per niente, perché purtroppo insomma la vita poi, quando veramente vuoi fare una cosa, ti manda delle prove. Finché tu non superi queste prove, non ti aiuta a edificare quello che poi effettivamente magari vuoi realizzare nella vita, almeno questa è la mia esperienza. E quindi poi diciamo che Amici appunto è stata forte, proprio perché io dovevo capire se veramente volevo fare questo,
1: certo,
0: nella vita, e
1: certo.
0: Grazie a quell'esperienza devo dirti che alla fine ho lottato contro tutto e tutti affinché poi io facessi davvero questo.
1: È stato un test importante.
0: Esattamente, sì.
1: La tua musica sembra raccontare sempre un cammino verso la consapevolezza. Questa è una scelta artistica oppure nasce proprio spontaneamente da quelle che sono le tue esperienze personali, ma oserei dire le tue esigenze artistiche?
0: Esattamente, cioè queste sono le mie esigenze, ma le mie esigenze dettate da diciamo una coscienza collettiva un po' più grande, per un disegno più grande, più alto, no? Quindi è come se in questo momento io fossi uno strumento che mette a disposizione a chiunque, a qualsiasi persona che ha voglia ovviamente di ascoltare, di immergersi un po' nelle vibes della mia voce e di quello che dico, per capire anche se ci si ritrova e se la cosa può suonare, perché poi tutto sta, io credo molto nelle frequenze, no? Cioè secondo me non è un caso che in tutto questo, facendo comunque di professione la cantante, diciamo che per me anche a livello lavorativo le frequenze sono importantissime, una nota è una frequenza, no?
1: Certo.
0: Quindi di conseguenza parliamo proprio di suono. Ecco, a un certo punto ci succede proprio che può succedere che ci si disallinei con determinate persone o proprio frequenze, cioè si cambiano frequenze perché si vibra diversamente. E quindi io credo proprio di aver passato, cioè, anche rispetto a quello che ho che sono i miei brani passati, c'è cioè una Alice molto più bimba, molto più inconsapevole, che comunque già cerca di tirare fuori perché sta vivendo delle cose, ma poi a un certo punto succede io faccio un viaggio in India l'anno scorso, nel marzo aprile del 2025, che mi cambia la vita.
1: Certo.
0: E lì ho capito completamente che ho capito il mio posto nel mondo, forse ho capito lo scopo per il quale io sono su questo pianeta, e diciamo che quello che sto cercando di portare anche nel mio album è proprio queste testimonianze in qualche modo, Giulio.
1: Ecco, guardando avanti c'è questo singolo, ma c'è questo album, nel frattempo ci sono cose più immediate che stai facendo?
0: Sì, beh, adesso sì, assolutamente sì, sono in tour con i Liberi D, che è una compagnia di physical theater, sono acrobati, veramente è un po' come se fosse il Cirque du Soleil, ma qui in Italia. Sì, no, molto molto molto bravi, tra l'altro, e stiamo per andare, insomma, stiamo per partire, abbiamo delle date in Sardegna in cui dobbiamo portare appunto questo show che stiamo adesso ultimando di preparare, di finire, e sotto questo caldo senza l'aria condizionata vorrei morire, però
1: è
0: vabbè,
1: il massimo.
0: Scusa, vuoi che ti dica? Esatto,
1: è il massimo.
0: Totalmente.
1: Ma insomma, si fa anche questo,
0: si fa anche questo,
1: quando c'è la passione, l'amore per quello che si fa, poi tutto il resto, insomma,
0: assolutamente,
1: si può tranquillamente bypassare. Bene, io ringrazio Alice Ellison per essere stata qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie veramente tanto, in bocca al lupo per tutto, e a questo punto sicuramente ci risentiamo nell'uscita dell'album e sicuramente ci faremo un'altra chiacchierata.
0: Grazie mille, Giulio, grazie di cuore per questo spazio, grazie molte.
1: Ciao Alice, alla prossima.
0: Ciao, alla prossima, ciao.

0: Il nostro ospite porta con sé l'energia dell'estate con un brano che invita a ballare, sorridere e vivere con leggerezza ogni momento, anche con un sorriso. Con noi Frank Commisso, cantautore e performer che presenta il suo ultimo lavoro dal titolo Bim Bum Bam, una canzone dal sapore internazionale dove ritmi latini, influenze flamenco e sonorità pop dance si fondono con un mix coinvolgente e immediato. Un singolo che racconta il mare, la voglia di stare insieme, le notti estive e quell'energia spontanea che nasce quando la musica diventa il linguaggio comune della festa. Ma dietro questo brano c'è anche un artista dalla carriera ricca di esperienze, capace di spaziare tra concerti, teatro, televisione e impegno sociale, mantenendo però sempre al centro il desiderio di emozionare la gente, di emozionare il pubblico. Diamo il benvenuto quindi a Frank Commisso, qui di nuovo a Suoni all'Alba. Ben ritrovato Frank, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Frank, allora bellissimo, bellissimo singolo, bellissima canzone, abbiamo detto il titolo Bim Bum Bam, un titolo che comunque trasmette subito energia, trasmette subito allegria. Come nasce questa canzone e come viene fuori anche questo titolo così particolare?
1: Beh, la canzone nasce con l'estate, con la voglia appunto di condividere momenti di gioia, momenti di leggerezza, quando appunto dopo tutto l'anno siamo sempre legati dalla routine, avere la possibilità poi di esprimersi con l'estate, diciamo che viene la voglia di ascoltare musica, di ballare, di divertirsi, di stare insieme, questo è.
0: Ecco, ci sono sonorità, come abbiamo detto, latine, flamenco, pop contemporaneo, qui si evince proprio la tua voglia di esplorare qualsiasi atmosfera musicale, no? Sperimentare ti piace?
1: Assolutamente sì, la curiosità è sempre stato il mio punto di riferimento e la voglia di appunto mettersi in gioco, di provare, di trovare delle nuove barriere da superare, no? Perché poi all'inizio magari hai sempre un po' di timore, ma muoviamoci in questo modo, però chissà come mai, invece bisogna lasciarsi trasportare dal suono, dall'energia, dalla voglia appunto di essere sempre, sempre nuovi e sempre diversi, ma mantenendo sempre una costante che è quella, la voglia di far divertire e far star bene le persone.
0: Infatti nel testo si scegli proprio di raccontare la leggerezza senza cadere però negli stereotipi. È difficile comunque scrivere una canzone che mantenga questa personalità autentica e soprattutto diventi una canzone estiva. Non è semplice secondo me.
1: Ma guarda, la semplicità nasce dal riuscire ad essere se stessi senza essere influenzato da quello che può essere il giudizio, da quello che può essere magari la moda, quello che può essere magari il momento, perché comunque quando vivi un'emozione, se riesci a trasmettere almeno un pochino di quello che tu senti, allora a quel punto diventa facile. Mm-hmm. Certo che ti devi andare a trovare o arrampicarti sui vetri per poter dover per forza trasmettere o vivere una determinata cosa, allora diventa difficile. Invece certo, la facilità e la semplicità sta proprio nell'essere genuini, e io penso che il mio modo di esprimermi, sicuramente la genuinità e la voglia di tirar fuori se stessi c'è sempre.
0: Ecco, continua la collaborazione con Marco Elba, Kaito, insomma è una squadra che funziona.
1: Ma sicuramente lavorando assieme si diventa sempre più coesi, sempre più si guarda sempre di più nella stessa direzione, e quindi si riesce poi anche più facilmente ad arrivare al punto che ci siamo prefissati. Ecco, quindi veramente la squadra è una bella squadra, Adesso si sta rodando sempre di più, quindi ne vedremo delle belle.
0: Ecco, ne vedremo delle belle. Tu dal 2022 sei anche frontman degli Ottica, no? Una tribute band dedicata a Vasco Rossi. Com'è questa esperienza, soprattutto dal vivo, no? Che cosa ti porta questa esperienza?
1: Allora, è naturale che tutti i progetti che convergono e che sono paralleli a quello che può essere l'espressione musicale sono sempre dei progetti che portano ad avere una visione, no? Una visione diversa, una modalità diversa di esprimersi. Con gli Ottica è un percorso che funziona con appunto la modalità proprio live, quello è il bello, no? È il bello, certo, proprio di ritrovarsi a unire le varie esperienze, le varie capacità e farle convergere poi in un'unica direzione, creando un effetto sperato, naturalmente piacevole. Ecco,
0: certo.
1: Ecco, questo qua invece gli piace andare in moto.
0: Gli piace andare in moto, l'abbiamo capito, gli piace anche fare rumore. Mi piace ricordare, invece, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, la tua collaborazione con l'associazione Officine Buone, no? Portare la musica negli ospedali è una grande cosa che, oltre a offrire, sicuramente ti restituisce delle grandi emozioni.
1: Assolutamente, assolutamente, più quello che raccogliamo noi rispetto a quello che riusciamo a dare, perché anche riuscire a dare pochissimo riesce ad ottenere veramente dei risultati incredibili sulle persone, ma soprattutto dentro di te, perché è come guardarsi allo specchio, ritrovarsi poi naturalmente nei tuoi momenti, quelli più magari difficili, no? Mm-hmm. E sapere che anche magari un po' di musica può essere un aiuto, una soluzione, un qualcosa che ti dà, come appunto abbiamo detto prima, leggerezza, e ti dà la possibilità di vivere anche per quell'oretta e mezza un qualcosa che nella tua quotidianità non trovi, e riuscire a dare, a regalare, a far sentire le persone vive, veramente penso che sia la cosa più bella. Che
0: assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. Invece, tornando al tuo aspetto teatrale, televisivo, no? Hai interpretato tantissimi personaggi: Maria Callas, Mina, Celentano, Bobby Solo. Ecco, questo trasformismo che cosa arricchisce nella tua arte? Credo che in qualche modo arricchisca anche poi le tue performance live come musicista.
1: Come quando ti metti in un mare, no? di emozioni e di cose, è normale che cerchi di cogliere il bello in ogni cosa, che in ogni esperienza che tu vivi, quindi quando entri nella parte di quell'artista, prendere le parti magari dei migliori, quelle più riconoscibili, quelle che lo identificano, e farle diventare un po' tue, no? E poi qualcosa ti rimane anche dentro, è come la carta assorbente, qualcosa
0: rimane sempre,
1: e quindi è una cosa bella. Guarda, devo dire che nell'ultimo periodo queste esperienze variegate, come vedi, no? Hanno tante sfumature, tante sfaccettature, queste collaborazioni con gli artisti, con i musicisti, con per dire anche le copertine delle ultime delle ultime canzoni sono sempre un po' il cartellino da visita, il bigliettino da visita, no? Della canzone. E infatti Simone Ornaghi è spettacolare anche lui, riesce sempre a cogliere in un fotogramma l'essenza del pezzo. E poi la musica, l'arrangiamento, cioè sono tutte piccole parti belle, prese da persone eccezionali, e che riescono a dare quell'eccezionalità all'interno poi di tutto l'insieme del progetto e del lavoro.
0: Certo, adesso il pubblico è anche esigente, ed è quando c'è uno spettacolo completo dove c'è la musica, la performance, insomma il pubblico ama queste cose, no? Credo che tu te ne sia accorto.
1: Assolutamente sì, anche perché poi avendo vissuto momenti bui, no? Mi ricordo anche il periodo passato non troppo tempo fa.
0: Forse ce ne siamo dimenticati, ecco quello.
1: Sì, però bisogna ricordarsi che come quando andiamo negli ospedali c'è chi sta sempre
0: peggio.
1: Peggio di noi, mm-hmm. e che magari noi possiamo fare qualcosa anche per loro. E questa è secondo me la cosa più bella, perché se hai uno strumento utilizzarlo nella maniera giusta ti porta ad avere dei risultati eccezionali.
0: Certo.
1: E quindi perché non farlo, ecco.
0: Assolutamente sì. Insomma, già ci hai detto che ci saranno tante cose, ci saranno cose a breve scadenza, oppure lascerai passare questa afosa e caldissima estate?
1: Sicuramente l'estate passerà.

0: tra dei colpi ben precisi, boom boom bam, che è il movimento, io mi sono immaginato il movimento dei fianchi che fanno appunto girare, ruotare l'hula hoop, no?
1: Ecco.
0: Proprio questo boom boom bam, bam, che si muove a ritmo di musica, e così nasce il titolo, visto che me l'avevi chiesto prima.
1: Sì. Beh, è una bellissima immagine che ci fa molto piacere, ecco, immaginarla e vederla, sicuramente sì. E allora ve lo ricordo, il singolo di Franco Misso si intitola Bim Bum Bam, un brano che conferma la versatilità di un artista capace di passare con tanta naturalezza dalla musica al teatro, dalla televisione all'impegno civile, senza mai perdere il piacere di stare vicino alla gente, vicino al pubblico. Grazie Frank di essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba.
0: Grazie a voi, ringrazio il pubblico, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio la radio e tutte le persone che ci danno la possibilità di poterci esprimere e poter arrivare anche dove magari neanche ci immaginiamo, quindi certo, davvero.
1: Grazie, grazie Frank, ancora. Buona estate, alla prossima, grazie.
0: Anche a voi, un'estate buona a tutti quanti.
1: Ciao Frank, ciao.
0: Ciao. Ciao.

Bim Bum Bam di Frank Commisso si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo avuto il piacere di incontrare artisti che con sensibilità e personalità diverse ci hanno accompagnato in un viaggio ricco di emozioni, storie e musica. Abbiamo aperto la trasmissione con Alice Allison che attraverso Narciso Depresso ci ha raccontato il coraggio di guardare dentro se stessi, trasformando il dolore e la fragilità in un percorso di consapevolezza e rinascita. Successivamente abbiamo respirato tutta la vitalità dell'estate insieme a Frank Commisso che con Bim Bum Bam ci ha regalato un concentrato di ritmo, energia e voglia di stare insieme, ricordandoci quanto la musica abbia il potere di unire le persone e creare momenti di condivisione. Due progetti differenti, due modi di raccontare la realtà, ma la stessa passione per la musica e la stessa voglia di arrivare al cuore del pubblico. Ed è proprio questa la missione di Suoni all'Alba: dare spazio agli artisti, raccontare i loro percorsi e offrire ai nostri ascoltatori l'opportunità di scoprire ogni settimana nuove canzoni, nuove emozioni e nuovi talenti. Un grazie sincero ai nostri ospiti e grazie a voi ascoltatori che ogni settimana continuate a seguirci con affetto e con curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do al prossimo appuntamento di Suoni all'Alba e mi raccomando, cercate la musica che vi emoziona, quella che vi fa riflettere, sorridere e sognare, perché ogni canzone può lasciare un segno e diventare parte della colonna sonora della nostra vita. Suoni all'Alba, dove ogni nota racconta una storia e ogni artista trova la sua voce. Grazie per essere stati con noi, buona musica e a risentirci molto molto presto.

0: Radio Delta.
1: E chiudiamo la puntata di oggi con un progetto che sceglie di raccontare le emozioni attraverso immagini, simboli e suggestioni, lasciando spazio all'immaginazione di chi ascolta. I nostri ultimi ospiti sono i coniugi Orsini, il duo formato dal cantautore Luca Orsini e dal pianista Marco Bassi, che torna sulla scena con Sergio, un brano capace di fondere elettronica, canzone d'autore e un racconto sospeso tra ironia, malinconia e riflessione. Al centro della canzone c'è un misterioso tesoro lasciato da Sergio, un elemento che non viene mai spiegato apertamente e che diventa metafora della parte più autentica, istintiva e fragile che ognuno di noi custodisce dentro di sé. Una scrittura raffinata che non offre risposte immediate, ma invita l'ascoltatore a costruire un proprio significato trasformando ogni ascolto in una esperienza diversa. Con noi al telefono Luca Orsini, dei coniugi Orsini. Ciao Luca, benvenuto.
2: Ciao, grazie, bentrovati a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
1: Grazie a te, parliamo di questo singolo, Sergio, una canzone sì. Che lascia volutamente molte domande aperte. Come nasce questo racconto, proprio questo racconto così particolare?
2: Ma nasce da un giro d'accordi, in questo caso, quindi è andata prima la musica sicuramente e poi dalla volontà di fare quello che hai veramente ben descritto poco fa, cioè di lasciare aperte, no, le possibilità di crearsi delle immagini personali agli ascoltatori. È tutto qua.
1: Ecco, sì, infatti proprio il brano non viene mai, no, spiegato che cosa sia realmente il tesoro di Sergio, no? Quindi si lascia questo spazio all'immaginazione di chi ascolta. Ma questo personaggio di Sergio sembra diventare quasi una figura simbolica, no? Esiste davvero oppure è una immaginazione o è qualcosa di più universale?
2: Lo è una figura che diventa simbolo. Credo che ognuno di noi abbia conosciuto un Sergio nella propria vita. Sergio è appunto la parte razionale di noi, magari siamo stati proprio noi i Sergi di qualcun altro.
1: Sì.
2: Sergio è quello, è una canzone che parla anche un po' di nostalgia, no? È una canzone che guarda un po' al passato e dice: guarda, quello ero io, ero Sergio, adesso non sono più Sergio.
1: Certo.
2: Però mi manca. È tutto lì.
1: Avete scelto anche un'altra immagine, un altro scenario simbolico all'interno della canzone, e compare il Gran Sasso, no? Un luogo Sì. Che ha un forte valore evocativo. Come mai avete scelto proprio questo scenario?
2: Ma io sono di Ascoli Piceno, e quindi la provincia che confina, delle Marche, che confina con l'Abruzzo. Il coniuge Bassi è invece completamente abruzzese, essendo di Vasto, anche se da Vasto non si vede il Gran Sasso, ma o forse sì, ma da Ascoli si vede bene.
1: Certo.
2: E è un luogo che frequento ogni tanto perché mi piace camminarci, e poi volevo un po' omaggiare il coniuge abruzzese. È un po', ecco, immaginare un luogo in cui uno può andare e rilassarsi veramente e cercare di trovare il proprio Sergio.
1: Certo. Ecco, non so se da Vasto si vede il Gran Sasso, però sicuramente se ne sente l'influenza, se ne sente, lo metto tra virgolette, il profumo di un posto meraviglioso. Musicalmente il brano si distingue per l'uso che fate importante dei sintetizzatori e anche di una lunga introduzione strumentale. Ecco, come siete riusciti a costruire questa atmosfera che in fondo sembra anche cinematografica?
2: Beh sì, siamo partiti dalla mia canzone Nuda e Cruda, che ho presentato al coniuge Marco Bassi, che saluto, e lui è un pianista. E quindi ha familiarità con gli strumenti con i tasti bianchi e neri, ha molti synth, e quindi è stato semplice poi muoversi su quella direzione. il fatto che ci sia questa lunga introduzione deriva proprio da questo. Siamo partiti quindi dagli accordi, abbiamo poi introdotto una ritmica che all'inizio era una ritmica afro, sulla quale poi si muovono queste linee melodiche e questi suoni che sono un po' diciamo datati, però spiacciono. E quindi è proprio questo, è stato un percorso anche piuttosto rapido, però molto ben ragionato.
1: Molto ben ragionato. Dopo alcuni anni di pausa siete tornati sicuramente con una nuova maturità artistica. Cosa è cambiato nel vostro modo di scrivere e produrre musica? Se è cambiato qualcosa?
2: Sicuramente per quanto mi riguarda sì, devo dire che noi coniugi non abbiamo mai divorziato realmente, perché anche se abbiamo poi intrapreso percorsi differenti, no? Io ho fatto le mie cose da solista e il coniuge anche, no? Lui è stato poi il turnista di molti autori anche insomma, di rilevanza nazionale, però ci siamo sempre sentiti, io ho sempre condiviso col maestro le mie cose, ottenendo poi dei consigli o anche delle strigliate a volte, perché insomma lui è così, è un maestrino.
1: È un maestrino.
2: In tutto questo sì, sono cambiate le cose, ovviamente nel mio modo di scrivere sicuramente sto molto più attento al modo di scrivere i testi, spero che si noti, ecco, certo. Sì, sono cresciuto da quel punto di vista.
1: Ecco, come dicevi, Luca e Marco provengono da percorsi molto diversi, ma nello stesso tempo anche complementari, ma secondo me questa diversità poi rappresenta quella che è la ricchezza, no, del progetto Coniugi Orsini. Sono le diversità poi che fanno alla fine il concreto quando vengono messi insieme.
2: Sì, lo spero che sì, che poi da queste diversità, da queste anche comunanze di intenti, poi esca qualcosa di piacevole per chi ascolta.
1: Beh, voi nella vostra carriera avete comunque aperto dei concerti ad artisti come Bruno Risas, gli Area, i Quinto Rigo, no? Queste sono esperienze, sì, sì, poi che alla fine danno una bella botta nel percorso, no? Perché sono delle bellissime,
2: certo,
1: esperienze.
2: Certo, sì, assolutamente. Ecco, aprire agli Area, per esempio, che sono un mito, uh-huh, per noi è stato meraviglioso, ma anche ovviamente a Quinto Rigo, con cui abbiamo anche in parte collaborato, perché Valentino Bianchi, cofondatore della band, ha suonato sul nostro brano. No, sono state tutte esperienze che hanno concorso alla coesione della band, no?
1: Certo. Ecco, Sergio, quale tassello occupa nel vostro nuovo EP? Quale ruolo ha in questo lavoro?
2: Sergio è il secondo brano, uh-huh, in uscita, ed è il brano. È il brano anni 80, direi, con quelle sonorità lì, è il brano meno ascoltabile tra i due che sono usciti. Il primo era Piero, perché appunto la prima l'introduzione, per esempio, lunga all'inizio, le fughe strumentali che ci sono nel centro del brano non sono certamente, cioè, in linea con quello che esce normalmente, no? Uh-huh. Però non ce n'è fregato nulla, e così è, certo. e ci piace questa cosa. Quindi quello è il ruolo di Sergio.
1: Bene.
2: E poi ne usciranno altri, posso anticipare che ogni brano avrà una sua cifra piuttosto diversa l'una dall'altro, ecco, sono tutti brani che sorprendono un pochino.
1: Ecco, ci sono anche dei concerti in vista?
2: Pensiamo, noi abbiamo un agente amico che è Alessandro Piccioni, detto il Piccio, che si occupa della promozione dell'EP, si occuperà della promozione dell'EP, ma lo fa da molti anni, e immaginiamo che quando sarà uscito ancora più materiale cominceremo a promuoverlo nella penisola, ecco. Però non ci sono ad oggi delle date.
1: Insomma, un po' un passo alla volta e con tanta riflessione, questo sicuramente fa bene. Sergio, questo è il singolo dei Coniugi Orsini, che confermano una cifra stilistica molto originale, fatta di una scrittura evocativa, di una ricerca sonora e una grande attenzione ai dettagli. È una canzone che non impone una sola interpretazione, ma invita ogni ascoltatore a interpretare un viaggio personale. suonare tra ricordi, tra simboli e significati nascosti, dimostrando come la musica possa ancora essere uno spazio di scoperta e di immaginazione. Io ringrazio Luca Orsini per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie
1: Luca, noi ti aspettiamo per le prossime cose, noi siamo qui.
2: Va benissimo, disponibile.
1: Ciao Luca, alla prossima. Grazie, ciao.

trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo

E con le atmosfere evocative di Sergio, dei coniugi Orsini, si chiude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni, paesaggi sonori e storie molto diverse tra loro, accomunate da un unico elemento: la voglia di raccontare qualcosa di autentico attraverso la musica. Abbiamo iniziato insieme ai Resta Vinvé con Mi vuoi bene o no. Abbiamo poi respirato tutta la vitalità dell'estate con Niccolò D'Agostino e infine con i coniugi Orsini siamo entrati in un racconto sospeso tra realtà e immaginazione con la loro canzone Sergio. Tre progetti diversi, tre identità artistiche ben definite e tre modi originali di raccontare il nostro tempo. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro talento, le loro esperienze e i loro nuovi progetti discografici e un grazie soprattutto a voi, ascoltatrici e ascoltatori, che ogni settimana ci seguite con entusiasmo e curiosità. Da Giulio Berghella è proprio tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove continueremo a dare voce ai protagonisti della nuova musica italiana. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto, buona musica e a

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Tra le notizie del giorno. Russell in pole nella sprint d'Olanda davanti a Norris e Leclerc. George Russell conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un ottimo giro in 1:11.567, che gli consente di centrare la sua terza pole in carriera nella gara breve. Cambiamo argomento. Governo, Lollobrigida stabilità ha permesso di investire e programmare. Quanto durano i governi lo sapremo alla scadenza dell'attuale, che si avvicina a raggiungere il record del governo più lungo della storia della Repubblica. Si tratta di un dato rilevante che fa comprendere quanto sia importante la stabilità, che ci ha permesso di programmare e investire. Tra le notizie del giorno. Immigrazione, Foti accuse contro governo Meloni frutto di malafede o ignoranza. Le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono frutto di malafede o di ignoranza. In ogni caso, invertendo l'ordine, il risultato non cambia. Si tratta di accuse fantasiose pur di attaccare il governo Meloni. Cambiamo argomento. Forfè di Sinner per gli US Open, ho ancora bisogno tempo. Anche se ho lavorato sodo con il mio team e il mio personale medico, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di non poter competere agli US Open di quest'anno. Così, sui social, Jannik Sinner annuncia il forfè per gli US Open. Tra le notizie del giorno. Kivu non si tira indietro, non temiamo nessuno, noi la squadra da battere. Si riparte da capo, ma il messaggio di Christian Kivu è stato chiaro, l'Inter campione d'Italia in carica non teme nessuno. Il tecnico nerazzurro è intervenuto alla vigilia dell'esordio stagionale contro il Monza. Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere. Cambiamo argomento. Migranti, Meloni, il nuovo patto Unione Europea, una svolta positiva per l'Italia. Elie Schlein parla di boomerang e di un presunto fallimento del governo nella gestione dei migranti. Ma prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Delta.

stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se il

giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, cresce il consumo energetico per auto elettriche e servizi dati internet. A luglio, il consumo di elettricità nei settori della ricarica dei veicoli elettrici e dei servizi dati internet in Cina è aumentato fortemente, evidenziando una solida domanda da parte delle industrie in rapida crescita dei veicoli a nuova energia e digitali del paese. È quanto riportato da dati ufficiali pubblicati oggi. Tra le notizie del giorno. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Cambiamo argomento. Financial Times, la doppia OPS di MPS idea bizzarra con premi magri. L'italiana MPS pensa che 3 takeover siano meglio di uno. È il titolo dell'articolo con cui il Financial Times commenta la doppia OPS lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Banca Generali e Banco BPM. Tra le notizie del giorno. Russell in pole nella sprint d'Olanda davanti a Norris e Leclerc. George Russell conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un ottimo giro in 1:11.567, che gli consente di centrare la sua terza pole in carriera nella gara breve. Cambiamo argomento. Governo, Lollobrigida stabilità ha permesso di investire e programmare. Quanto durano i governi lo sapremo alla scadenza dell'attuale, che si avvicina a raggiungere il record del governo più lungo della storia della Repubblica. Si tratta di un dato rilevante che fa comprendere quanto sia importante la stabilità, che ci ha permesso di programmare e investire. Tra le notizie del giorno. Immigrazione, forti accuse contro governo Meloni frutto di malafede o ignoranza. Le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono frutto di malafede o di ignoranza. In ogni caso, invertendo l'ordine, il risultato non cambia. Si tratta di accuse fantasiose pur di attaccare il governo Meloni. Cambiamo argomento. Forfè di Sinner per US Open, ho ancora bisogno tempo. Anche se ho lavorato sodo con il mio team e il mio personale medico, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di non poter competere agli US Open di quest'anno. Così, sui social, Jannik Sinner annuncia il forfè per gli US Open. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, cresce il consumo energetico per auto elettriche e servizi dati internet. A luglio, il consumo di elettricità nei settori della ricarica dei veicoli elettrici e dei servizi dati internet in Cina è aumentato fortemente, evidenziando una solida domanda da parte delle industrie in rapida crescita dei veicoli a nuova energia e digitali del paese. È quanto riportato da dati ufficiali pubblicati oggi. Tra le notizie del giorno. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Cambiamo argomento. Financial Times, la doppia ops di MPS idea bizzarra con premi magri. L'italiana MPS pensa che 3 takeover siano meglio di uno. È il titolo dell'articolo con cui il Financial Times commenta la doppia ops lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Banca Generali e Banco BPM. Tra le notizie del giorno. Russell in pole nella sprint d'Olanda davanti a Norris e Leclerc. George Russell conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un ottimo giro in 1:11.567, che gli consente di centrare la sua terza pole in carriera nella gara breve. Cambiamo argomento. Governo, Lollobrigida stabilità ha permesso di investire e programmare. Quanto durano i governi lo sapremo alla scadenza dell'attuale, che si avvicina a raggiungere il record del governo più lungo della storia della Repubblica. Si tratta di un dato rilevante che fa comprendere quanto sia importante la stabilità, che ci ha permesso di programmare e investire. Tra le notizie del giorno. Immigrazione, forti accuse contro governo Meloni frutto di malafede o ignoranza. Le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono frutto di malafede o di ignoranza. In ogni caso, invertendo l'ordine, il risultato non cambia. Si tratta di accuse fantasiose pur di attaccare il governo Meloni. Cambiamo argomento. Forfè di Sinner per Yas Open, ho ancora bisogno tempo. Anche se ho lavorato sodo con il mio team e il mio personale medico, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di non poter competere agli Yas Open di quest'anno. Così, sui social, Yannick Sinner annuncia il forfè per Yas Open. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Via ai giochi del Mediterraneo. A Taranto la cerimonia d'apertura con Mattarella. Partono ufficialmente i 20° giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con una spettacolare cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone, ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Dall'estero. Cina, cresce il consumo energetico per auto elettriche e servizi dati internet. A luglio, il consumo di elettricità nei settori della ricarica dei veicoli elettrici e dei servizi dati internet in Cina è aumentato fortemente, evidenziando una solida domanda da parte delle industrie in rapida crescita dei veicoli a nuova energia e digitali del paese. È quanto riportato da dati ufficiali pubblicati ieri. Tra le notizie del giorno. Veicoli cinesi a nuova energia guadagnano terreno in Italia. Le case automobilistiche cinesi stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato italiano dei veicoli a nuova energia, grazie a prezzi competitivi, a una gamma di modelli in espansione e alla crescente domanda di ibridi plug-in. I dati forniti dall'Associazione Italiana dell'Industria Automobilistica URAE hanno mostrato che BYD ha immatricolato 33.973 autovetture in Italia nei primi 7 mesi del 2026, con un aumento di quasi il 195% su base annua. Cambiamo argomento. Financial Times, la doppia ops di MPS idea bizzarra con premi magri. L'italiana MPS pensa che 3 takeover siano meglio di uno. È il titolo dell'articolo con cui il Financial Times commenta la doppia ops lanciata da Monte dei Paschi di Siena su Banca Generali e Banco BPM. Tra le notizie del giorno. Russell in pole nella sprint d'Olanda davanti a Norris e Leclerc. George Russell conquista la pole position nella sprint race del Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes realizza un ottimo giro in 1:11.567, che gli consente di centrare la sua terza pole in carriera nella gara breve. Cambiamo argomento. Governo, Lollobrigida stabilità ha permesso di investire e programmare. Quanto durano i governi lo sapremo alla scadenza dell'attuale, che si avvicina a raggiungere il record del governo più lungo della storia della Repubblica. Si tratta di un dato rilevante che fa comprendere quanto sia importante la stabilità, che ci ha permesso di programmare e investire. Tra le notizie del giorno. Immigrazione, forti accuse contro governo Meloni frutto di malafede o ignoranza. Le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono frutto di malafede o di ignoranza. In ogni caso, invertendo l'ordine, il risultato non cambia. Si tratta di accuse fantasiose pur di attaccare il governo Meloni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Una forte perturbazione atlantica attraversa il nord ed il centro, provocando fenomeni intensi. Nelle prossime ore il maltempo colpirà tutto il settentrione, le regioni centrali tirreniche e localmente le Marche. Andrà meglio altrove. Dal pomeriggio ancora maltempo al nord, ma anche al centro, con massime in sensibile calo. Clima più caldo e sole invece al sud e localmente sul medio Adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. The best music in the city,
2: yeah. Radio Delta.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Via ai giochi del Mediterraneo. A Taranto la cerimonia d'apertura con Mattarella. Partono ufficialmente i 20° giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Con una spettacolare cerimonia d'apertura all'interno del rinnovato stadio Erasmo Iacovone, ha preso il via l'edizione in programma fino al prossimo 3 settembre, con l'Italia protagonista non solo come paese ospitante, ma anche in gara grazie alla delegazione più folta di tutte le 26 spedizioni presenti. Dall'estero. Cina, cresce il consumo energetico per auto elettriche e servizi dati internet. A luglio, il consumo di elettricità nei settori della ricarica dei veicoli elettrici e dei servizi dati internet in Cina è aumentato fortemente, evidenziando una sorta